0: nuova scoppiettante puntata di Wunderkammer, il programma che ho il piacere di condurre sulle frequenze digitali di Non Aim Radio dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 19.30. Come da prassi, oramai dovreste saperlo, il martedì e il giovedì io, che sono Giada Arena, non so, dovrei dire più spesso il mio nome, vabbè, secondo me lo sapete se ascoltate questo programma, e ho degli ospiti eccezionali e oggi sono onorata di avere qui al mio tavolo di Wunderkammer le Etero Basiche.
1: Yeah.
2: Buonasera.
0: Ben arrivate. Vi presento perché questo è il servizio pubblico, magari all'ascolto c'è qualcuno che non c'ha i social.
1: C'è qualcuno come chi mi ha portato qui poco fa che mi ha detto, cioè, in pratica che cazzo fate voi?
0: E adesso andiamo a illustrarlo.
1: Ecco Gianluigi, puoi sentire.
0: Andiamo qui. Ciao Gianluigi. Maria Chiara Cicolani e Valeria De Angelis, che insieme nel 2021 hanno creato e lanciato in maniera anche molto spontanea questo progetto su TikTok, chiamato appunto L'Etero Basiche, e tra poco vi chiederò di womansplainarlo perché non vi conosce. Avete fatto centinaia di migliaia di follower, avete partecipato a Belve, avete pubblicato un romanzo con Einaudi nel 2024 che si intitola non a caso Romanzo di un maschio, e siete arrivati qua al programma.
2: Questa è la fine della carriera.
0: Esatto. Una finaccia.
1: Quasi stavamo venendo a ripulì perché no. Non ti abbiamo detto, ti abbiamo nascosto tutti gli articoli che in realtà sono usciti ieri su di noi. In pratica noi
2: scontri
1: abbiamo...
2: allo stadio.
0: Sì, scontri allo stadio. Ed eccoci qua a ripulire
1: la carriera.
0: Una bella spugnettata di servizio pubblico la vostra carriera. Vi posso chiedere di spiegare a immagino mia madre che ci sta ascoltando in questo momento, che fate sui cosiddetti social networks?
2: Ah, io realmente rispondo così, poi però nessuno capisce niente.

0: quindi pure ci riprovo. Famo i maschi, cioè va bene?
1: In pratica noi volevamo talmente tanto essere maschi che ci siamo inventate di poterlo essere nei video. Questo è. Anche TikToker, mi piace dire, perché comunque quell'atteggiamento che hanno poi le persone della generazione un po' più grande, no, cioè perché TikTok? No, no, noi rivendichiamo TikToker.
2: TikToker. Beh, che comunque ringiovanisce. Ora, io non so quanti anni c'è.

0: Waiko.
1: Ed eccoci qua. Tra l'altro mi sono dimenticata di dire forse il vero motivo per il quale siete qui proprio oggi, perché in questo momento di grandi conflitti internazionali, tensioni, guerre, insomma è una situazione molto tesa, dalle frequenze di No Name e di Wunderkammer nello specifico volevo lanciare un messaggio di pace, perché proprio oggi che è il compleanno di Roma, la nostra città natale, il cosiddetto Natale di Roma, perché Romolo avrebbe fondato la città proprio il 21 aprile del 753 avanti Cristo.
0: Però dicono pure altre cose, perché comunque questa è una cosa che è da vedere,
1: è da vedere.
0: È tipo la terra, che lo sai se è piatta o tonda, non è sicuro.
1: Te ce stavo, io non ce stavo. Comunque va invitato a voi che siete della Lazio.
0: Sta negli Files sta roba.
1: Pure Romolo, Romolo negli Austin Files, sicuro, sicuro, sicuro, pure Roma, pure Remo secondo me se va a legge bene. Comunque va invitato perché voi siete della Lazio e io sono della Roma e quindi proprio in questa giornata possiamo lanciare un importante messaggio di pacificazione.
2: Vediamo, capiamo. Vediamo.
0: Dipende quanto si ripulisce l'immagine a fine.
1: Vediamo tra un'ora. Male che vada, seminiamo dopo all'uscita. Esatto. Comunque, fuori da Via Siago, chi vuole può partecipare a questi scontri. Prima di iniziare questa bellissima conversazione, stiamo per avere la prima delle tracce che ho selezionato per voi oggi, che è dell'ottimo compianto Mac Miller. Vi piace? Vi piaceva?
0: Da morire, da morire. Certo.
1: King. Questo è Blue
0: Lui
1: World.
0: E Tyler, The Creator, scusate.
1: Due grandi. No, tipico maschio, che tipicamente maschile.
0: Io ormai sono loro.
1: Blue World di Mac Miller da Circles del 2020.
2: Allora io...

0: Ed eccoci qua, tornate in diretta con Wunderkammer. Ma lo sai che io ho l'atroce dubbio che sti microfoni. Vabbè, comunque, poi ci pensiamo.
1: Non stanno andando bene. Non
0: secondo me stiamo premendo dei pulsanti sbagliati. Ma vabbè, ma noi parliamo.
1: È muta, cioè è una puntata muta.
2: The Artist.
0: È grande cinema perché siamo
1: grandi silenzi e musica.
0: Esatto,
2: è qualsiasi film di Mubi.
1: Esatto.
0: Che non consiglio di non vedere perché non è Rai Play, che invece ricordiamo essere la migliore piattaforma di streaming che sia mai esistita. E comunque torniamo a voi in realtà, perché una cosa vi voglio chiedere, la prima domanda è: se dovessimo fare un ritratto dell'etero basico, cioè cosa consuma, cosa ama, cosa guida, cosa guarda, cosa cucina, che caratteristiche ha l'etero basico? Così anche da creare magari una nuova consapevolezza in chi ci ascolta e non sa di esserlo.
1: Un po' cambiata secondo me negli anni poi questa... cioè prima avrebbe cucinato la carbonara, però io non lo so se questa cosa
2: no, infatti allora guarda, andiamo su dei tratti secondo me trasversali, perché l'errore più grande che si può fare secondo me è pensare che l'etero basico sia il boro romano.
0: Esatto,
2: no?
0: Grande
2: allora poi loro si sentono sollevati perché no vabbè io sono regista, no. Attenzione, allora ve ne diciamo alcuni che sono dei sempreverdi. Vai. Dai nostri padri. La mitomania.
1: La megalomania. è la caratteristica forse principale che contraddistingue gli uomini, mi viene da dire, e basta.
2: E questa ovviamente si vede anche nel modo in cui vengono narrate gesta molto molto semplici. Recentemente abbiamo scoperto questa pagina di uomini che si sono messi a fare le pulizie.
1: Pulizie di casa.
2: Cioè cose cioè... che noi donne facciamo da...
0: Io l'ho fatta ieri sera, ve giuro, a casa mia,
1: però
0: tipo a mezzanotte.
1: È una cosa da imprenditori. Capito?
2: Loro vivono tutto, cioè, in maniera no, poi amplificata.
1: È l'azienda che fa le pulizie di casa.
2: La startup.
0: Clean CEO. Esatto. Cosa del genere.
2: Quindi, e questa mitomania si vede anche per esempio nel modo in cui si danno dei dati, ad esempio le unità di misura, no? Cioè, questo tavolo quanto è lungo secondo te?
0: 10 metri.
2: 10,58 e 60.
1: È precisa spanna. Perché loro hanno le spalle coperte, la possono sparare grossa, chiaramente nessuno gli dice niente, cioè la storia parla chiaro.
2: E tornando allo stadio, è quando la prima cosa che si fa appena arrivi allo stadio, entri e fai: quanti siamo secondo te oggi? Ma non è una domanda per dire, che ne so, tu dici boh 10, 20, 30 mila. Allora là iniziano a contare in base a là so 5.006, poi di qua distinti so altri 7, 8, no? 35.060.
1: Ah, di recente un mio ex, quindi comunque un mitomane, mi ha detto:
0: che biasimiamo, quanto in diretta uomo nazionale.
1: Vuoi vedere questo video di me sul Tagatà? E io rispondo: quale mitomane se non te mi propone di vedere un video di 7 minuti di te sul Tagatà?
2: Me sono state mandate, ma che lastre. Guarda che bella radiografia.
0: Beh, magari era una
2: fatto
0: dick pic elegante. Tu gliel'ha fatta la...
2: No, però erano, capito, al costato. Guarda che costole che c'ho. E io sono nata da là, pensate.
0: Però sentite qua, per parità. E invece il ritratto della etero basica, perché secondo me c'è un mondo anche da quel punto di vista.
2: Vabbè, la mamma è l'etero basica, io ti direi, cioè colei che partorisce.
0: Ah, quindi in un senso proprio ancestrale, cuore, primitivo.
2: Certo, per me la mamma è quella che fa proprio il grande, cioè la nascita dell'etero basico dipende da lì, no? Anche proprio culturalmente.
0: È freudiana, quindi,
2: beh,
0: la lettura.
2: Certo.
0: Perché io molto più terra terra avrei,
2: pensavi,
0: detto... L'etero basico è quello che si fuma le IQOS. Poi ti ho visto fumarti l'IQOS qua fuori.
1: Eh beh, ma infatti lei...
2: Ah, no, non potevi dire.
1: Non è esclusa comunque, Maria Chiara.
0: Sei, ti ritieni etero basico. Invece te... Sigarettone, quelle proprio il pacchettone, t'ho visto, sì.
2: No, è che pure lì è molto culturalmente, può essere trasversale, perché comunque c'è, poi a Roma dipende molto dalla zona. Siamo state recentemente ad un evento dove noi credevamo di non avere nessun fan, un evento di Roma Nord, appunto, con l'etero basica, boccolo
1: bionda,
2: biondo,
1: boccolo, esatto,
0: smart,
1: texani, sì, ai piedi, cappello.
2: Detto, ma qui non ci riconoscerà nessuno perché noi apparteniamo a un mondo culturalmente un po' più...
1: Siamo più alte di così.
2: Eravamo Prezzemolo a Mirabilandia. Cioè, se quelle persone avessero avuto un idolo...
0: Scusa, Prezzemolo è The Gardaland, però. The allora, banking, che qua è importante, il servizio pubblico.
2: Anche perché queste...

0: sono potenziali clienti, esatto. Noi ci stiamo in caso per spettare. E sì, e quindi noi eravamo proprio le persone più famose.
1: Il gabibbo.
0: Sì, il gabibbo.
2: Interessante. C'ho altre domande, ma lascio lo spazio alla musica. Come
0: facciamo
2: si suol dire,
0: l'arte.
2: Facciamo parlare la musica. Un pezzo un po' a tema che ho selezionato per voi, che è Laisse tomber les filles, perché io parlo anche francese, davvero mi domano, è maschio, di April March. Vabbè, se vi piace Tarantino la riconoscete. E poi torniamo qui con altri giusti stereotipi di genere.

0: E rieccoci, tornate con le etero basiche per la prima volta a Wunderkammer. Andiamo avanti a parlare di questo male che ci affligge,
1: che
0: il genere,
1: i maschi.
0: No, allora, io qua voglio dire subito, magari se qualcuno ci ascolta e dice ma questa puntata è discriminatoria,
2: sì.
0: Stiamo scherzando.
2: Sì.
3: Allora sì, io facevo la stessa cosa con
0: i femmini, esatto, perché io volevo mettere un po' sta pulce nell'orecchio se vostre chi ci ascolta, che oggettivamente siamo in un momento proprio storico, algoritmico, di trend, di maschi contro femmine, cioè veramente io che abbia memoria, da che consumo i media, non ricordo altri momenti in cui c'era questo scontro basato sul genere così, così forte, cioè come tipo qua mi sono scritta degli esempi veramente
2: adesso... fammi capire dove stai andando.
0: Ho scritto tre esempi che mo che li leggo veramente io mi vergogno, quindi forse ho sbagliato. No, allora, da un lato c'è Frida e dall'altro c'è Gurulandia.
2: Ok,
0: da un lato c'è Michela Murgia, dall'altro c'è Giuseppe Cruciani, sì. Dico proprio come padri, sì. E madri, insomma. E dall'altro poi mi sono segnata Simone de Beauvoir versus Steven Basalare. Però poi qui ho capito che stavo esagerando e mi sono fermata.
2: È partita un po'.
1: Anche perché Simone de Beauvoir comunque maschio non le avrebbe fatto schifo.
0: Ma infatti, è giusto perché tu mi sei anche filosofa. Hai ragione. Quindi devo mettere tipo una belux,
1: esatto,
0: contro Steven Basalare. Cioè, avete presente Steven Basalare?
1: Certo, no, ma
0: io ogni tanto me lo spizzo, cioè magari.
1: Io ce n'ho due o tre di questi miei. Cioè che comunque quando perdo un po' la creatività rivado a ripescare da un paio di... Cioè abbiamo un po' di personal trainer soprattutto che seguiamo con grande parrucchieri.
0: Cosa li accomuna?
1: Sono i nostri...
0: Barbieri. Io ho la scuola dei barbieri di Ciampino.
1: Sappiamo tutti a chi stiamo, a
2: parliamo
1: chi
2: di
1: stiamo
2: lui.
1: Riferendo.
2: Stasera vuoi fare l'amore.
0: Esatto. No, scusa, non è un invito erotico che mi stavo facendo, è che letteralmente c'è una scuola dei barbieri di Ciampino che va a chiedere poi ai clienti se questo taglio determinerà dei rapporti
1: sessuali.
0: Lui è
1: un pick-up artist.

0: festa in tutti i sensi.
1: Ma che, possiamo spiegare cosa sono i pick-up artist? Perché non abbiamo mai parlato su queste
0: dei geni,
1: frequenze.
0: Dei geni, innanzitutto. Noi ne stiamo per fondare una di scuola, peraltro. Quindi se siete
1: di seduzione.
0: Certo, di seduzione. Beh, per uomini, da uomini a uomini.
1: Fantastica.
0: E è una cosa assolutamente inclusiva e non ti insegneremo per nulla a non essere gay. E sono appunto questi geni contemporanei che spiegano come affrontare il rimorchio oggi
1: con tutta una serie, no, perché più che altro mi passano davanti agli occhi tipo una serie di contenuti,
0: delle tecniche che appunto partono,
1: come sedurre,
0: partono dal lavoro su se stessi, no? Quindi te bevi l'ovo la mattina, cioè, perché comunque parte da lì, eh?
1: Ah, dalla morning routine.
0: Certo, la mentalità poi quella si vede fuori, è come un'energia.
2: Io farei pure una scuola un po' più, cioè prima, precedente,
0: sì,
2: tipo età elementare,
0: sì,
2: anche asilo.
1: Educazione sessuaffettiva.
2: E giochi da comprare, fucili.
0: Sì, fucili, pistole,
2: pistole, spari ai piccioni,
0: sì,
2: sì, iemeni, cioè, ai cose, sì.
1: Minicicciolo, secondo me, è un rito di iniziativa.
2: Iemeni a ciccio bello.
1: Minicicciolo è tipo il bar mitzvah che abbiamo noi in Italia. Cioè, il rito di iniziazione. Oh, quando lanci il tuo primo minicicciolo, sei un vero uomo.
0: Infatti, la donna non può. E stelline.
1: E stelline.
2: La donna è stelline.
0: E potevi lanciare petardo, capito? E tu eri. Levate, tu sposta. Tu
2: a me mi hanno detto una volta, ma che è? Io me lo scoppio in mano il minicicciolo. Vabbè, sei un coglione comunque, cioè, non so.
0: Devono sempre esagerare. Col peperoncino, io questo mo lo trituro. Ma perché tu devi triturare?
1: La banera, no, quelli in fissa con i peperoncini, mo magno crudo, mo magno.
2: Questo è uno spoiler. Ah. Arriverà un video a breve.
0: Madonna. Facciamo questa riflessione. Cioè, perché la fissa di peperoncini è una cosa che c'hanno solo i maschi?
2: Perché li rende più forti.
1: È un esercizio di virilità, è come farsi i bagni ghiacciati. Sono ste cose estreme. Semplice, semplicissimo, insomma,
2: capito, in modo così facile specifico, poi, cioè, che fa, sì, questo la... ritorna alla megalomania, cioè comunque loro devono essere
0: tutto
2: estremamente
0: ciò che vivono
2: precisi,
0: è comunque vissuto in quel modo lì estremo, no?
1: Sì, è l'esperienza, cioè, più simile al parto che possono avere.
0: Esatto, il peperoncino non può essere solo mi piacciono un po' i peperoncini,
2: dall'abbanero in poi, quelli
0: scala...
2: prima... Scara de Scoville.
1: Cinque fuochi, cinque fuochi. Sai,
0: io questi coltivo, eh. Io questi vado a Pianca Calabria, i semi, poi coltivo.
2: Mi sono spappolato lo stomaco. Ma no, perché?
0: Ho dovuto bevere 3 litri di latte altro ieri. Ma perché questa penitenza? Potevi mangiare una pizza piccante col salame mattina a letto.
1: Però poi non lo potevi raccontare.
0: Hai capito?
1: Comunque, andiamo avanti con un pezzo da voi portato, devo dire di gran classe, perché ci eravamo sentite, mi dice, ma magari porto le cose un po' trash, un po' qua, e poi raffinatissime.
0: Eh beh, però c'è un motivo.
1: Potete introdurre, come se fossimo al Festival della Canzone Italiana, questo pezzo che è questo.
0: Ah, io controllo.
1: Ah, no, perché qua c'è sta scritto, scusate, un sacco
0: ah,
1: di
0: no,
1: schermi.
0: Perché entrambi erano, quindi, allora, questo pezzo, che dire, lui era un grande laziale.
2: Grande laziale.
0: Poi le male lingue hanno detto, ma quelle sono gente che poi alla fine
1: gente
0: ha dovuto
1: arida.
0: Parlare, ha dovuto
2: per
0: parlare.
2: Noi questo è l'inno da Lazio, cioè uguale.
0: Questo, vabbè, poi lui era dei vicino...
1: Vicino Rivi?
0: Delle parti, sì, delle parti mie, quindi c'ho anche un legame poi personale, infatti...
2: Geografico.
0: Come so, prenotato il tatuaggio comunque la faccia sua. E niente, brividi.
2: Brividi forti, quelli che proviamo quando saliamo in curva.
1: Vabbè. Prossima puntata, Antonello Venditti lo metto a stecca. Per stavolta, Lucio Battisti, I giardini di marzo.

0: E questo era l'ottimo Lucio Battisti con I giardini di marzo, un grande cantautore nonostante.
1: E poi a Roma abbiamo questa cosa che, cioè, dividi proprio, cioè non si può spiegare il derby fuori da Roma, no? Perché dividi proprio i
0: personaggi. È tribale.
1: Cioè ne puoi ascoltare perché
2: alla fine, da Roma.
0: Antonio Tommaso Vendi, Paradiso io non lo sento.
1: Cioè, capito?
2: Io sento solo Tommaso Paradiso.
1: Noi siamo di quelli che non hanno mai potuto vedere i Cesaroni.
0: Ah beh, certo. È vero.
1: Se mio padre scopriva che mi vedevo i Cesaroni, andavo a casa di un'amichetta e mi ero vista i Cesaroni. Cioè, ragazzi,
0: quali sono i prodotti

0: mediatici della Lazio. Anche questo mi incuriosisce. Penso non esista.
1: Fabbre da cavallo, perché c'è Enrico Montesano.
2: Ah, è vero che è da Lazio.
3: E potevamo...
2: C'è poca rappresentazione, sottorappresentata come categoria.
3: Non si vede sempre.
2: L'ennesimo problema.
3: No, ecco, potevamo ascoltare Lucio Battisti, potevamo
2: Tommaso Paradiso.
3: I nostri fratelli potevano farsi le potevano guardare Anna Falchi.
1: Potranno farti le guardare Anna Falchi. No, questa è la costruzione della frase,
3: come se non si capisse.
2: Solo film doppiati da Pino Insegno.
3: Esatto,
2: esatto. E non mi vengono in mente
3: Sabrina,
2: giuro,
3: Perilli era vietata,
2: capito, che non mi vengono in mente altri esempi di personaggi celebri, ve lo giuro. Sembra
3: Enrico,
2: una cosa.
3: Brignano
2: è da Lazio, davvero è abbonato alla Lazio.
3: Quindi sono quelle, c'era una pagina Facebook, cioè sia della Roma che della Lazio, che è tipo laziali e romanisti si accollano personaggi famosi. Perché comunque ogni tanto Russell Crowe è da Lazio.
2: Oh, Russell Crowe ha fatto un concerto alla Dispoli, non so che voglia dire.
1: Ha detto
2: dire...
1: forza Lazio.
2: Ha detto forza Lazio, non lo
3: il Papa è da Roma, cioè sai quando
2: questo è Papa mega romanista, Timothée Chalamet da Roma.
1: Però Papa Wedila era da Lazio.
2: Vabbè, però ho capito, ma è passato.
3: Ha detto, poi ci sono delle quote, ha detto i colori da Lazio sono i colori del cielo, per quello sono laziale.
1: Così. Immagina il Papa dire
2: altro. Papa Wotila, una frase che ha sicuramente detto.
1: A me mi hanno detto Peter Griffin è da Lazio. Quando l'ha detto?
2: Potrebbe.
3: Noi avevamo una rubrica sul nostro profilo che era è da Lazio e da Roma.
1: Facciamo delle card dei
3: Nancy
1: personaggi.
3: Brilli.
1: Da Lazio.
2: Nancy Brilli è conclamata della Lazio,
3: sì, sì,
2: perché c'ha l'aria laziale, però non saprei dirti
1: perché
2: cosa.
1: È bionda,
2: perché è bionda. Nordica, esatto. Non so, tipo. Però no, no, è interessante perché poi effettivamente io in maniera autoreferenziale conosco tipo tutti i VIP della Roma, anche quelli che hanno detto una volta in un'intervista per Rete,
3: certo.
2: Però tipo Timothée Chalamet, Blanco, vabbè, Damiano De Maneskin, grande
3: Luvacchiotto. Anche loro sono bravi nel marketing, perché quando
1: perché loro dicono
3: poi...
1: i turisti che vengono a Roma, perché si comprano la maglia da Roma?
2: Sono americani,
3: poi
2: sono americani.
3: Li agganciano.
2: Vabbè, comunque, così, adesso una domanda per lanciare il prossimo pezzo. Secondo voi, Olivia Rodrigo è da Roma o da Lazio?
3: È da Roma.
2: Secondo me è da Roma. È della Roma, però lo fa.
3: Tratti, io sono l'ombrosiana.
2: Come, come ribellione nei confronti del padre,
1: padre
2: laziale.
1: Padre laziale.
2: Questi i miei 2 centesimi. Ascoltiamo Olivia Rodrigo e torniamo a parlare dei maschi.

0: E questa era Olivia Rodrigo, che abbiamo detto forse essere della Roma.
1: Sì, confermiamo.
0: Io sono Giada Arena, sono qui con Lea De Robasiche. Questa è Wunderkammer e ci stiamo facendo una generica chiacchierata
2: Una
0: sui
2: bella
0: rapporti tra i
2: risatona.
0: generi. Esatto. In realtà io ho una domanda semiseria tra il serio e il faceto, come si suol dire, che vi
2: Sì,
0: volevo
2: come
0: fare.
2: si suol dire dove? Da te.
0: Solo in
2: Cioè,
0: questa
2: casa tua.
0: trasmissione nessuno lo dice più da 100 anni
2: Faceto.
0: almeno.
1: Nessuno l'ha mai
0: Non so
1: detto.
0: neanche cosa vuol dire faceto, però io lo dico, mi piace, suona bene. No, vi volevo chiedere quali sono stati e sono tuttora i feedback dei maschi ai video vostri? Perché io per curiosità volevo fare un po' di dossieraggio. Mi sono andata a vedere dei commenti a dei video
2: Letti.
0: su YouTube, questo.
2: Ok.
0: E devo dire, mi stavo sentendo male quando ho visto un commento a una vostra intervista che recito, questo su
1: Prego, perché
0: YouTube.
1: quelli non li leggiamo manco
2: No,
1: noi, quindi.
2: infatti.
0: No, questo è favoloso e secondo me è esemplificativo. Quest'uomo dice: originali, divertenti eppure buone, me butterebbe in mezzo. E mi sembra un buon feedback comunque.
1: Guarda, sono molti così.
2: Sì.
1: Io masco bene volentieri,
2: Sì, è tutto
1: cioè
2: molto,
1: robe
2: diciamo che
1: che poi però
2: il messaggio arriva.
1: se vedi quello che noi facciamo dici ok, forse c'è un problema, non sta arrivando quella punta di femminismo che forse c'era, però va bene.
2: No, comunque, allora, diciamo che si distinguono in forse in una categoria che si divide in due. C'è il gruppo de... Ah, vabbè, so io dammi i diritti.
0: Ah,
2: Quindi di
0: ok.
2: rivendicazione con orgoglio.
1: Tu non hai fatto niente comunque, è merito loro.
0: Comunque sì, di
1: Questo,
0: base,
1: tu
0: gender
1: non.
0: pay gap confermato
2: Sì,
0: dalla loro
2: poi
0: richiesta di
2: soprattutto le
0: soldi.
2: frasi sono tipo, cioè, io mi fio che bambole non ci devo fare gioco a mai. Diritti, questa ho detta io per
1: Sì,
2: primo.
1: tipo io gli meno ai gay, questa ho
2: Guarda,
1: detta io.
0: registrato in SIAE, tipo sì.
2: E questo ovviamente poi sfocia nel tutti i tuoi ex amici che ogni volta che dicono qualcosa e poi ritrovano in un video, che spoiler funziona perché procede per generalizzazione e quelle cose le dicono tutti, loro ci tengono comunque a farti, cioè ti chiamano: senti un po', ho visto che hai preso la frase che ho detto io l'altro giorno, che mi piacciono orologi.
1: Hai detto una banalità.
2: Tutta una cosa che dicono.
0: Quindi è una rivendicazione di diritti,
2: Di
0: di
2: diritti, di
0: soldi.
2: diritti, anche di identità di genere, no?
0: Ok.
2: Quindi anche di sentirsi rappresentati. No,
0: E chi la prende male
2: chi la
0: invece?
2: prende. Allora, ma devo dire che non abbiamo proprio avuto un'esperienza troppo negativa, ma c'è il gruppo di queste so spie.
1: Quindi
2: Quindi.
1: smettono di parlare davanti a noi.
0: Ah,
1: Cioè.
0: persone che conoscete che non
2: Sì, sì, sì.
0: parlano. Ah.
2: Amici, che ne so, se stanno a dire una cosa in gruppo. Ah, ma lo sai che altro. Ah, beh, dai, dico no.
0: No, sto
2: Dai,
0: pensando a questi
2: mo ci
0: che
2: stanno
0: parlano
2: donne.
0: tipo, sai, col VAR, con la mano
2: Sì,
0: davanti per non farsi sentire.
2: certo.
0: Sì.
1: Altri però in realtà invece sono molto fieri e quindi la dicono apposta ad alta
2: E poi
1: voce
2: te
1: davanti
2: guardano, eh?
1: a. Questa la puoi mettere pure su un
2: Del
1: video.
2: gancio, eh?
1: Vabbè, l'ho scritto io.
2: La frase è: mamma mia, quanto sangue da questa che è femmina, sempre ricordo. Siamo sempre lì.
0: No, è bello che comunque resta poi questa cosa de mitomania, a parte il gentiluomo di YouTube, che comunque.

0: posso dire anche un messaggio
1: se incollerebbe comunque
0: sì, un messaggio di apertura nei confronti del poliamore, di insomma come si dice, monogamia, sì. Non è, no,
2: è un, secondo me lui voleva fare una non etero
1: monogamia non etica,
2: gli guarda robe fanno loro mo alla fine è uscita
1: quei fluidi.
2: Monza sa più che devi essere, fanno queste cose, queste mischiume.
1: Questo è quello che lei ha riprodotto.
2: Io praticamente il brief l'ho fatto prima in taxi, quindi
0: hai già provato
2: sì,
0: prima.
2: Sì,
0: no.
2: Ero fortissima.
0: Allora, adesso sentiamo un altro pezzo e poi torniamo a dire cose che potenzialmente dovrebbero farmi cancellare per sempre, ma non importa, per la risata questo ed altro, per il bene del vostro umore, pubblico all'ascolto. Ascoltiamo un pezzone dei Basement Jacks del 2005 che si chiama Magnificent Romeo, quindi un po' anche qui temi di genere, che ne so, e poi torniamo.

0: You used to be my Romeo.
1: La cantiamo pure.
2: Queste erano i Basement Jacks con Magnificent Romeo, che in realtà si pronuncia così in inglese. Sono tornata qui con le Etero Basiche, prima volta che ho due ospiti invece che non lo so, volevo sottolineare questa
3: esclusiva
2: esclusiva esclusiva Wunderkammer per la prima volta, due persone davanti a due microfoni. E allora, un'annosa questione anche questa tra il serio e il faceto, tanto ormai mi sono ostinata su questo serio e faceto, che volevo condividere con voi, è l'annosa questione della comicità femminile, cioè il luogo comune recita che le donne non fanno ridere.
4: E recita bene.
3: Se tu ci pensi, noi abbiamo dovuto fare i maschi per far ridere da donne.
2: Cioè, non l'avevo mai vista da questo punto di vista.
3: Un po' deprimente, un po'.
2: È una grandissima verità sociologica, vi giuro, mi avete appena risposto
4: basta,
2: a tutte le mie domande. Adesso chiudo il programma, vado via e ci rifletto. No, però effettivamente è un tema che su questo mi fa riflettere una umorista che io amo molto, così tanto da essere una sua cosplayer, che è Fran Lebowitz, e lei con la sua saggezza a un certo punto disse: l'ironia è largamente aggressiva, cosa c'è di più maschile di questo? Ed effettivamente è un altro tema questo, cioè se le donne, come dal luogo comune, non fanno ridere, tra virgolette ovviamente, non farebbero ridere, è anche perché di base l'ironia, per come la costruiamo anche e soprattutto noi qui in Italia, è basata sulla derisione, spesso sulla parolaccia, un po' anche sulla volgarità, sì. Che so cose che noi ragazze non siamo molto...
3: Non dovremmo avere, esatto. In teoria.
4: No, infatti fare. Una cosa che ci ha sempre molto molto stupito, soprattutto all'inizio, era che nei nostri video noi appunto facevamo parlare questi personaggi maschili mettendogli in bocca le peggio cose, e quello che veniva notato non era tanto quel livello lì di contenuto, quanto più il fatto che a dire quelle cose in quel modo, ruttando, ci fossero due donne, quindi esatto. Loro non è che erano sconvolti appunto da mamma mia quanto li odio i gay, ma
2: sì, comunque...
4: questo ha ruttato in un video, raga.
3: No vabbè, lei che rutta. Una cosa che non hanno mai visto.
2: Nessuna donna sulla faccia della terra ha mai ruttato.
4: Ma perché su questo probabilmente appunto la riflessione che facevi è così, cioè facendo quella cosa alla fine ti stai anche dicendo che tu puoi parlare con quel linguaggio lì, cioè ti appropri di un linguaggio che tipicamente è maschile, quindi non c'è solo il livello dell'ironia, diciamo, che ti arriva subito, che è ok, stiamo imitando i maschi, ma anche che poi per imitarli io devo fare il maschio, devo diventare maschio,
2: sì,
4: no?
2: Sì,
4: e
2: sì.
4: Quindi appropriarmi linguisticamente di un linguaggio maschile.
2: L'ennesima brutta storia di appropriazione culturale.
4: Esatto, l'altro l'appropriation.
2: Mannaggia.
4: Ma perché appunto, guarda che a volte si arriva quasi lì nei commenti e nei messaggi, quindi non è a caso.
2: E senti, invece... una comica che vi fa ridere?
4: Boh, appunto, c'è quel momento imbarazzante in cui devi dire per forza, ma non te viene. E quindi...
2: No, ma ti giuro che vale tutto, adesso, vale tutto.
3: Pure
2: vale
3: se
2: tutto.
3: Mi chiedi tipo un cartone animato che ti piace, io non ho mai visto cartoni animati, quindi pure la comica.
4: A me fa molto ridere una ragazza che fa i TikTok, in realtà, cioè è comica, ma è nata su TikTok, credo che si chiama Kathleen Rally.
2: Mm-hmm.
4: Non so se lo pronuncio bene, sicuramente no.
2: Non la conosco.
4: E lei ha inventato il personaggio della White Anglo-Saxon Moms. Non so
2: Beh,
4: se avete
2: fantastico.
4: Mai visto questi reel in cui fa la madre, appunto. C'era questo video bellissimo.
2: L'etero basica.
4: You're pregnant. E tipo la prende mega sul personale che la figlia è incinta e le fa, sta malissimo perché lei diventerà nonna. Quindi fa tutto questo personaggio qua. Lei mi fa molto ridere, però i maschi mi fanno molto più ridere. tanto più.
2: E con questa chiosa vi invito a presentare il pezzo di questo duo di maschi che avete scelto di portare con voi oggi.
4: Noi ci definiamo malate di loro.
3: Malate di loro, e fa molto ridere perché sono due pischelli bravissimi.
4: Cioè. Normalissimi e bravissimi, ma noi purtroppo un giorno abbiamo deciso, sai quando decidi che avrai un idolo e quell'idolo lo conoscerai?
3: Anche molto più piccoli di noi, cioè, quindi
4: ci
3: è pure un po' cringe sta cosa.
4: Accollate ad ogni loro mossa, ad ogni loro disco, ad ogni...

0: e a volte loro sono un po' imbarazzati dalla nostra presenza.
1: Noi abbiamo creato un gruppo Instagram
0: dove parliamo
1: solo noi, in realtà loro rispondono delle
0: e
1: cose
0: e andiamo a tutti i loro live, a tutte le loro cose, tipo le madri, cioè che loro sono un po' imbarazzati, tipo vabbè la foto c'è, famo noi regà, mettetevi tutti
1: belli che sto con gli amici loro.
2: Quindi è tanto così dall'ordinanza restrittiva.
0: Esattamente.
2: Okay.
0: Salutiamo.
2: Presentiamoli.
1: Quindi,
2: psicologi.
1: Guerra e pace.
2: Scusate, ho parlato sopra, sono maschio.

0: E questi erano gli ottimi psicologi di cui abbiamo scoperto che Valeria e Maria Chiara sono di fatto delle
1: malate.
0: stalker. Non voglio legittimare questi comportamenti, quindi condannerò.
2: Scrivegli sul gruppo, Mari.
1: Poi ho mandato già la foto sul gruppo. Bella, regà.
2: Loro rispondono cose tipo tutto, fine, todo.
0: Todo. Todo, bello todo,
1: È
0: essenziale.
1: molto San Lorenzo,
0: Todo.
1: todo.
0: Comunque, adesso che siamo negli ultimi 10 minuti di questa straordinaria puntata di Wunderkammer, volevo evocare una cosa che non so se riuscirà, però mi avete fatto veramente molto ridere di recente col video che avete pubblicato sui sondaggi dei maschi, tipo preferisci averci i piedi al posto delle mani o le mani al posto dei
1: Certo,
0: piedi, che è
1: assolutamente.
0: un qualcosa che mi ha sempre divertito. Cioè, ai tempi della scuola mi vengono in mente solo cose volgarissime che non posso dire nel servizio
2: Pure
0: pubblico,
2: a
0: dopo
2: noi.
0: ve lo dico e rispondiamo in privato a questi sondaggi. Però ho preparato 4 sondaggi per voi. Allora, vi regalano una Tesla Cybertruck, ma dovete ascoltare per sempre solo Ultimo. Sì o no?
1: È da
2: È da
1: Roma.
2: Roma, si può,
0: Non si può.
2: rifiutiamo.
0: Rifiutate
2: Si può.
0: la Tesla, ok. Soldi infiniti, ma vi dovete svegliare ogni giorno alle 6 per andare in palestra e poi ovviamente fare una doccia ghiacciata.
2: Io
1: Praticamente
2: la, già lo
1: c'è
2: famo.
1: anche dei lati negativi questa cosa.
2: Accettiamo.
0: Questa
2: Sono
0: strada.
2: soldi infiniti.
0: Soldi infiniti, soldi
2: Soldi, no
0: infiniti. Infiniti per la
2: Bitcoin.
1: vita nostra già.
0: Soldi infiniti. Poi questo. Più sottile, Botox gratuito eterno, ma dovete tifare Roma.
2: No, vabbè, ci ho messo una vita a fammele venire, ne cito
1: Peccato.
2: una.
1: Peccato.
0: Per cosa vedete che io qui avrei vacillato?
1: Sì.

0: Io forse lo
1: Io
0: voglio il
1: recentemente ho
0: Botox.
1: visto questo video di questi pischelli su Insta. Si può dire questa
0: Sì,
1: parolaccia?
0: si può dire su Instagram. Che comunque è peggio dei replay,
1: No, è peggio di quell'altra con la M e finisce con Ubi.
0: No, per carità.
1: E praticamente erano proprio, cioè era un ragazzo che becca questi due pischelli e fa: ma vi dovete fare lo scudetto gigante con l'aquila da Lazio su tutta la schiena, però vi danno 2 milioni di euro. E era proprio una domanda seria, cioè loro la
0: Seria.
1: prendono seriamente, quindi la cosa, perché di solito uno risponde, tanto non ti danno, no? Però invece loro, come fanno gli uomini, iniziano a
0: No,
1: pensarci
0: deve essere serio, se
1: seriamente.
0: no muori,
1: E quindi,
0: certo.
1: esatto, loro iniziano a dire: vabbè, però sono 2 milioni, poi mi faccio il
0: Poi faccio
1: laser.
0: il
1: E
0: laser.
1: allora poi quello gli risponde ancora
0: Non
1: più
0: te lo
1: serio:
0: puoi fare.
1: no, laser te lo puoi fare, se no. E no, no, no, no, però era tutta una diatriba: vabbè, però 2 milioni
0: Metto sempre la
1: a casa
0: maglietta.
1: armare a Fregiane davo compra. Però c'è lo scudetto da Lazio sulla schiena quando va armare,
0: Ma il
1: fra.
0: rispondente è della Lazio o della Roma?
1: Nella Roma.
0: Ah, ecco perché dicevo, è su
1: E
0: questo.
1: alla fine comunque rinunciava,
0: Ma
1: povero.
0: perché? Oddio,
1: È
0: mio,
1: tosta.
0: io non lo so, io sono facilmente corruttibile, questo lo dico in
1: Ma
0: radio, se qualcuno mi
1: questo
0: vuole
1: anche noi,
0: corrompere, ma
1: credo.
0: magari ditemi quello che devo fare per
1: Forza,
0: prendere
1: venite. Per 50 euro e due
0: ma
1: sigarette.
0: magari sto già là a prenotare appuntamento per farmi
1: Infatti
0: ritratto dedicanio.
1: ci fa ridere di questi giochi che noi molto spesso partiamo con: ma tu per 1.000 euro faresti, poi alla fine è tipo: ma tu per 100 euro ti faresti fa un buco in bocca che tipo quando mangi esce la roba dalla guancia, ma pure per 50, sorè.
0: Ultima domanda: bere all'infinito senza mai avere hangover, però condurre per sempre, non ironicamente, Gurulandia.
2: Io vorrei condurre Gurulandia.
0: Non ironicamente, però, seri.
1: Io questa l'accetto.
2: Io
1: Io
2: pure.
1: questa l'accetto.
0: Vedi, perché
2: No,
0: qua
2: io
0: è.
2: vorrei condurre Gurulandia senza. Cioè, voglio solo condurre
1: Fine.
2: Gurulandia. Fine, cioè.
1: Non era una sfida la tua, era una dichiarazione di
0: Possiamo.
1: intenti.
0: Posso fare un appello agli amici?
2: Posso
0: Di
2: anche avere gli
1: Gurulandia, i
2: hangover?
1: fan.
0: I fan, amici che ci
1: Posso
0: seguono
1: bere e poi
0: sicuramente.
1: condurre Gurulandia. Faccio tutto
0: Ubriaca,
1: insieme.
0: però. Senza alcuna conseguenza. Va bene, vi ringrazio per aver partecipato a questo straordinario gioco che ho scritto boh, de corsa prima mentre stavo venendo qua.
1: Stupendo.
0: E, adesso, andando verso la fine di questa puntata, ma forse ci salutiamo, dai, ci salutiamo prima, così poi metto la
1: Salutiamoci.
0: canzone, chiudiamo e se ne andiamo. Allora, volevo ringraziarvi innanzitutto
2: E
0: di essere
1: grazie. E questo è un
0: state
1: grande
0: qui
1: onore
0: e
1: perché
0: fino a
1: comunque è un
0: qua, a
1: onore.
0: posto. Poi volevo ringraziare chi ci ha ascoltato, ovviamente,
1: Ovvio.
0: numerosissimi. Vi do appuntamento ogni giorno alle 18:30 su No Name Radio. Infine, io ve la butto lì perché questo è anche uno spazio
1: Sì.
0: promozionale, ci cioè siete venute, siete state un'ora qui. Progetti di cui parlare, da promuovere.
1: C'amo un cazzo da fa. Siamo venute apposta a ripulisse l'immagine. Ci
0: Perfetto.
1: rifanno i reel dopo sta cosa, perché sennò noi non
0: Sì,
1: usciamo per
0: no,
1: mese,
0: no, no.
1: calcola, eh.
2: No, ci servono
1: Sbrigatevi che i
0: contenuti. No, infatti
1: contenuti.
0: ci sbrighiamo. Per favore, voi che guardate questo reel,
1: Favore,
0: engagement, che così
1: pubblicate,
0: l'algoritmo
1: pubblicate a
0: ci
1: galla, post in
0: serve.
1: collab,
0: Post in collab,
2: Perché
0: tutto,
2: abbiamo il
0: tutto, tutto.
2: profilo che è più
1: Siamo un po' in
2: 0,
1: down.
2: l'altra settimana era più 1, quindi mo ci
1: Calcola
2: serve.
1: se ci saltano sti contenuti, cioè è finita per tutta la settimana.
2: Siamo solo
1: Cerchiamo di uscire
2: marchette.
1: presto.
0: Cerchiamo di uscire. Poi un appello al social media manager che era qui fuori, per favore, ti prego,
1: Ora dopo
0: pubblichiamo
1: andiamo a
0: i
1: cercare.
0: reel.
1: Mo' subito salutiamo e andiamo a
0: La famo
1: cercare.
0: pubblica
1: Se famo
0: subito.
1: mandare gli airdrop.
0: Comunque, io vi saluto con un inno alla mascolinità tossica, che però
1: Stupendo.
0: io amo molto, di un altro grande romano che in questo giorno di pacificazione urbana, possiamo dire, che
1: Dice
0: tifava
1: tutto.
0: Inter, quindi alla fine
1: Quindi,
0: non è di
1: onore al gemellaggio.
0: onore al gemellaggio, vero, effettivamente anche
2: Quando gli
0: questo.
2: pare.
0: È Franco Califano. Franco Califano con la bellissima Io non piango dal disco Tac del 77. Califano, che ho scoperto proprio oggi, che è stato presidente del Torrevecchia Calcio tra il 79 e l'80, che è il mio quartiere.
1: Bellissimo,
0: Mi è uscito oggi un video su
1: stupendo.
0: Facebook, ero incredula
1: Il
0: perché io so di
1: presidente.
0: Torrevecchia. Il mio presidente è Califano. Scusa, se adoro, sto dice salutiamo.
2: Se
0: saluto
2: salutiamo mai.
0: male. Ciao. A domani, grazie mille a
1: Ciao,
0: Valeria e
1: grazie,
0: Maria Chiara.
1: Giada.
0: Ciao.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Io non lo so chi sei però, anche d'estate con te tremo e non va piano questo treno per... Qui sto sotto di te.

Sotto la luna balliamo come Mia e Vincent. Sì, ma senza Bianca vi ne andiamo via con benzina o diesel. Che la calma piatta dopo un po' ci stanca e facciamo repicco.

ci pezzi, ma non ci pezzi raga. Faccio solo economia di strada per avere un crackhead che mi ripulisca casa. Ah, mi asciuga sta figa. E cuochi in padella, senza bica. Dalla sciascia alla sciscia, la pulita in digizza. Al cella che chiami Letizia, la cotta Patrizia. E il telefono squilla.

spari, non sparo per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerà il mio disco dal finestrino.

Tutti sanno come fingere sia tutto a posto. Come quando in foto ti ritocchi il trucco in post. Volevi libertà ma non lo sai che è tutto a un costo. I soldi te la danno, è vero oppure è tutto un bluff? Questo circolo di vizi che abbiamo, che cos'è? Da dove iniziano? Dimmi, amico mio, cosa ti serve per cambiare? Non sono io l'eroe che ti potrà salvare. Sei tu, aumenta la tecnologia, diminuisce il lessico, si arricchisce l'immagine, si impoverisce il resto. Non presto la mia voce per buone cause.

mi servono, sì, forse dipendo un po' da certe bugie, certe bugie mi difendono. Se fai tu il dolore degli altri, vedi come vanno via le differenze, i confini, i costumi, i contrasti della pelle. Io sogno le stelle, ma i disastri nella mente. Faccio mille passi, salto mille pasti per averle. Quando hai il pane non hai i denti, si lamenta qualcuno. Meglio che non avere niente, risponde nessuno. Tutti parlano, penso che basti dire meno. Quando hai fame davvero, non mastichi.

addosso. Se vai ripetiamo i motivi per filo e per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi, noi, Dio, per quante volte noi lo facevamo. Se vuoi rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?

0: Radio.
1: Ho due gambe su Bellucci, oggi contro dei Milano. 20 euro diventano 200 sopra le braccia. Ho fatto paglia qualche tizi per portare il pane a casa. Porto lei in una stanza con la vasca vista mare.
2: No prigione, baby.
1: Ho due gambe su Bellucci, oggi contro dei Milano. 20 euro diventano 200 sopra le braccia. Ho fatto pacchi a pacchettini per portare il pane a casa. Porto lei in una stanza con la vasca vista mare. Si vede crudo con lo scampo, vino bianco e l'aragosta. Ho il passo felpato pure quando sto in canotto. D'altro lei sto affogando, qua servirebbe un canotto. 3 metri sopra il cielo come Riccardo Scamarcio. Big frrr. Sento sì questi

Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

0: verso. Vero.
1: Quasi che hai capito mostrare il fatto che sei sfigato, tra virgolette, far vedere anche proprio le proprie sfaccettature, anche quelle più grezze, poi ti porta a essere ancora più figo di quello che sei.
2: È assurdo, è assurdo, è assurdo.

0: Vengo dal mito del cazzo guardi, fra di chi si è fatto il mazzo tardi. Di te San Pietro che ho chiuso i giochi, passo domani e gli do le chiavi. Odio che chiedono solo auguri, sai per un disco quanto mi impegno. 24 ore le abbiamo tutti, solo che io le ho sfruttate meglio. Vorrei soltanto rubarle il cuore, per farlo a pezzi sì quando voglio. Non scrivo mai canzoni d'amore, scriverò solo canzoni d'odio. Io vorrei solo fare rumore, qua danno i numeri, polinomio. Ridere mentre sto mondo muore, dire buonanotte, sogno d'oro. Sono una rissa nel fuori onda, guardo sta scena che moribonda. Oggi non gioco nemmeno, era già troppo facile quando ero fuori forma. Qua fai del bene la gente dimentica, però se fai male si ricorda. Se non avessi svoltato trovavo il mio sesto senso, sì di colpa. Io sorrido a ste serpi, anche a te che mi elogi che dietro mi parli male. Ho capito l'andazzo ed ho iniziato a correre prima di camminare. Ti assicuro io sono lo stesso di quando non c'era champagne e caviale. Tu davvero pensavi bastasse una stella Michelin a levarmi la fame? Tutto torna ma non torna niente, penso sia solo uno stupido detto. Hai presente il 21 dicembre, per me il mondo è finito da un pezzo. Se tu avessi davanti una chance, io ti direi di correre subito. Che magari un domani si alzano tutti, come se fai gol nel recupero. Tu fai l'interessato, non sento nemmeno, frattanto so già che fai finta. Nelle tasche c'è un arcobaleno, ed addosso c'ho sempre qualcosa che è in tinta. Oggi sanno chi sono per strada, dalla figa al balordo al madama. Ti ricordi com'è che iniziava? Sono Zala, figlio di puttana.
1: Sempre alla

0: Whoa.
1: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e gusti di frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

sono sotto, ti aspetto, anche se non scenderai mai. Sento già la tua mancanza, mi manchi come Lil Baby e Ganna in un pezzo, o come Migos al completo. Capisco. Peccato che non sia un sì, potevi essere il mio ying, io potevo completarti come lo yang. Dai, vieni con me, andiamo a fare tutto il tifo.

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino.

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi

Vespe, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi.

0: sono Johnny.
1: Do you want something to drink, Johnny?
0: Ma guarda, no. Ok, un americano, per favore.

Ogni tanto sembra lui che guarda me e mi nascondo nella metro.

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

Sangue sopra i marciapiedi, cadono dai grattacieli, i suicidi tutti in fila alla banca la mattina, per poter lasciare qualcosa ai figli e non fargli vivere la stessa vita. Sì, la stessa vita. Sangue sopra i marciapiedi, sono sopra i grattacieli, i suicidi tutti in fila, pronti per farla finita. Cosa ti ha portato a fare una scelta così poco rispettabile?

poi per questo sabato sto in sto palazzo a parlare con loro, yeah, guardare che si ammazzano. Nel mio film si ripete fino a qui tutto bene, per ogni piano, ad ogni piano, perché è così che gli conviene. Cosa vuoi?

mentali con su degli avanzi sono 4-5 in piedi dinanzi. Amici da sempre ma parte serate così e non han tempo mai da dedicarsi. Lampadari coi bracci rigonfi, son testimoni di ste notti insonni. Passate in casa coi mobili.

mezzo vuoto, mezzo pieno, mezzo rotto, mezzo intero. Penso molto a quelli a cui tengo davvero, giuro. Mezzo uomo, mezzo ragazzino. Un po' sono sensibile, un po' sono cattivo. Mezzogiorno e sono sveglio dalle sei senza motivo. E poi mi sembra che il giorno finisca col mattino. E non ho una persona senza la quale non sarei il vero me.

mi parlano e do di matto quando passo e tutti mi guardano, mezzo qui e mezzo da un'altra parte, ovunque sia. Indefinito come una poesia, mezzo giovane, mezzo non dico la parola. Fa paura come il primo giorno di scuola e non ho una persona senza la quale io non sarei il vero me, il vero

0: mai.
1: Mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo piano, mezzo intero, mezzo uomo, mezzo ragazzino, lo giuro. Mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo piano, mezzo intero, mezzo uomo, mezzo ragazzino, io. Mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo piano, mezzo intero, mezzo uomo, mezzo ragazzino, lo giuro. Mezzo vuoto, mezzo rotto.

Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

0: Buonasera, benvenuti e benvenuti a una nuova puntata di Wunderkammer. Siamo sulle frequenze digitali di No Name Radio su Rai Play Sound. Io sono Giada Arena. Il lunedì è difficile per tutti e quindi oggi ho chiesto a un ospite di darmi una mano per arrivare alla fine di questa diretta alle 19.30 ed ho qui con me, francamente.
1: Eccoci.
0: Ciao.
1: Che bello essere qui, Giada, grazie. Sono pronta ad aiutarti in questo lunedì difficile.
0: Esatto. Cioè questa, per me invitare ospiti è soltanto avere una spalla per non dovermi accollare il lunedì. Tutta sta cosa.
1: Mi sembra una motivazione sufficiente.
0: Senti, io ti presento, anche se tu in realtà sei un habitué di No Name Radio, quindi magari già ti conoscono, però io non si sa mai se ci sono dei nuovi ascoltatori oggi su queste fantomatiche frequenze digitali. Francamente, vabbè, vero nome è Francesca.
1: Vero nome è Francesca.
0: Come ti chiamo? Franca?
1: Franca, se possibile.
0: Franca, mi piace. Non l'ho buttata lì un po'
1: così.
0: Da sciura.
1: Esatto, da sciura.
0: La signora Franca.
1: Che beve cioccolata calda al vecchio caffè.
0: La signora Franca è un'artista di Torino, ma in realtà trapiantata prima a Berlino e poi a Milano. Tu ti collochi in un'intersezione che io trovo molto interessante tra cantautorato, elettronica, sperimentazioni, spippolamenti vari. E nel 2024 hai partecipato a X Factor, andando poi a portare nel mainstream tutta una serie di temi che tu tocchi, insomma, a cui sei molto legata, come la queerness, l'attivismo. Hai studiato filosofia politica, ho scoperto mentre ho preparato questa puntata, ho detto: ah, ecco, ecco perché. E tu sei qui perché venerdì esce il tuo primo album.
1: Sì, esce finalmente da casa, è stata una gestazione molto lunga, però scherzi a parte sì, sono molto felice. Si chiama Bitteleben e da venerdì questo lavoro di un anno sarà finalmente fuori.
0: E come sta

0: Hai un po' di friccicorio.
1: Tantissimo friccicorio, è un po' come quando arriva il momento X, da una parte lo hai aspettato da tantissimo tempo, ma ora che è così vicino quasi ne hai paura. Ed è anche un po' il timore di dire e poi dopo, ma per fortuna insomma,
0: Ci pensi sabato a questo? Fino
1: esattamente,
0: a
1: dopo aver
0: venerdì?
1: festeggiato venerdì.
0: Beh, mi auguro in maniera molto anche dionisiaca, spero.
1: Me lo auguro.
0: Senti, prima di iniziare a farti un sacco di domande, volevo ascoltare insieme a te uno dei primi singoli estratti da questo disco, che è Sirene sulla Luna, che a me piace proprio tanto.
1: Fa piacere.
2: Morbida sui calanchi, fuori di casa ma senza distrarci.

0: Rieccoci tornate in diretta su No Name Radio con Wunderkammer e soprattutto, francamente,
1: eccoci,
0: la mia ospite du jour. E dunque, allora, io la prima domanda che ti volevo fare subito, so che te la fanno sempre, però è un tema che mi sta assolutamente a cuore ed è Berlino. Allora, perché quando guardavo un po' tue interviste, comunicati stampa, volevo andare a cercare un po' di informazioni inedite, mi ha colpito questa descrizione del tuo progetto che dice la frequentazione di club e rave ti ha portato a contaminarti con l'elettronica, la techno e la cold wave degli anni 80, che è un genere che io adoro, e ovviamente è bizzarro leggere comunque sul comunicato di una ragazza che è esplosa, diciamo, nel mainstream, questo tipo di citazioni che mi hanno molto fatto battere il cuore. Quindi volevo chiederti, allora, innanzitutto, quanta Berlino ci sarà nelle tracce del disco che ancora non conosciamo, e se in qualche modo anche il titolo del disco, che è Bitteleben, è legato, non so, a tuoi ricordi di Berlino, che è una città a cui sei molto legata, hai fatto l'Erasmus, insomma, l'hai raccontato anche a Babes, se non vado errata.

0: Esatto, io da affezionata di No Name Radio. E, Berlino c'è sicuramente in tutti i brani, ce n'è uno in particolare già uscito, Telephone Tango, che è un po' una lettera d'amore in termini espliciti verso questa città e anche una lettera di saluti, perché non voglio dire la parola addio, chiaramente. E, il titolo stesso, che è Bitteleben, arriva da un dettaglio di questa città. C'è questo palazzo che si trova a Kreuzberg, al confine di quello che erano la vecchia Berlino Est e Berlino Ovest. Su questo palazzo c'è scritto Bitteleben, che è un imperativo, significa per favore vivi. E questa cosa mi ha ispirato, io desideravo utilizzare un termine che però di significati ne avesse molteplici, in modo da poter descrivere la vita che di significati ne ha molteplici, quindi ho scelto Leben, che significa vita, ma è anche il verbo stesso vivere, è la terza persona plurale, quindi loro vivono. E in questo modo è un invito sia ad abbracciare tutto ciò che accade, ma che si può declinare in diverse forme, almeno questa era la mia intenzione.
1: E torneresti lì un giorno?
0: Sì, ci torno in realtà presto, a maggio, il
1: Ah.
0: 14 di maggio si parte, insomma sarà questa prima data in solo che anticipa il tour in full band che ci sarà a maggio. E per quanto concerne il viverci, sì, io c'è una parte di me che lo spera e dall'altra devo dire che ritornare qui in Italia è stato molto molto bello.
1: Perché il modo in cui parli di Berlino mi ricorda tantissimo una delle mie migliori amiche, ciao Laura,
0: Ciao
1: non
0: Laura.
1: so se sicuramente stai lavorando, a
0: Di
1: quest'ora
0: che
1: non ci
0: segno
1: stai
0: sei,
1: ascoltando,
0: Laura?
1: del
0: Ok.
1: Capricorno. Laura è andata a fare l'Erasmus a Berlino ormai più di 10 anni fa, insomma, lei è la mia età.
0: Ed è rimasta lì.
1: E, no, è tornata a Roma, poi si è trasferita con me a Milano, vivevamo insieme, però continuava a parlarne con una nostalgia che alla fine lei è tornata a vivere a Berlino, adesso sono 6 anni che sta lì e non si muove, non ha alcuna intenzione di tornare più.
0: Lo
1: Quindi
0: capisco.
1: ora, non per farti una profezia, ma ne parli come un amante che ti manca.
0: E mi manca molto, quindi insomma spero di riabbracciarla presto e chissà magari anche ritornare a stare con lei, lo vedremo.
1: Senti, a proposito un po' di echi, un po' berlinesi, un po' anni 80, un po' cold wave, tra i pezzi che ci hai portato oggi in diretta c'è un pezzo della favolosa Alice e ti volevo chiedere di presentarlo, introdurlo a chi ci sta ascoltando.
0: Voi che ci ascoltate, siamo per ascoltare Animali d'America, che è questo pezzo meraviglioso di Alice del 1982, secondo me non conosciuto abbastanza, ma che mescola ritmi e anche lingue.
1: Perfetto, beh, tu pronta per Sanremo, dirige
0: Eccoci,
1: l'orchestra.
0: dirige
1: Ascoltiamo
0: l'orchestra.
1: Alice e ci sentiamo tra un paio di minuti.

0: E questo ovviamente non era Alice con Animali d'America.
1: Ah, no.
0: No, non lo era. Sono sempre con Francamente, che aveva selezionato con tanto amore questo pezzo per noi, ma a causa dei problemi tecnici che andremo genericamente a mettere sotto il cappello il bello della diretta, è partito Dracula dei Temi Impala.
1: Che possiamo dire?
0: Che io me lo porto a casa comunque con serenità.
1: Serenamente, sì,
0: con
1: sì,
0: grande
1: proprio...
0: serenità.
1: Veramente una... sì, un buon deal.
0: It, ma perché devo dire che a me entusiasma il fatto che a volte l'algoritmo TikTok, i trend fanno anche cose buone. Quindi per me in questi giorni aprire i reel e vedere tutta gente che condivide i Tame Impala,
1: è
0: che
1: una
0: comunque
1: cosa molto bella.
0: È una
1: speranza.
0: Band abbastanza sperimentale, certo, indie.
1: Certo.
0: Quindi vedi, c'ho speranza nell'algoritmo. E niente, io ti vorrei chiedere se ci puoi tipo fare un'audiodescrizione del pezzo di Alice, ma mi sa che è complicato.
1: È complicato, però ne consiglio l'ascolto intramezzato dai Tame Impala. Cioè uno,
0: esatto,
1: due,
0: uno e uno,
1: due,
0: uno e uno, i due lupi dentro di noi.
1: Ecco, e le due facce. Sì.
0: Quindi ascoltatelo sulle vostre piattaforme di streaming preferite dopo Rai Play Sound, che assolutamente
1: è la vostra prefe.
0: È la nostra prefe nei nostri cuori. Prefe. Va bene, andiamo avanti.
1: Andiamo avanti, con serenità, con serenità.
0: Allora, un'altra cosa che mi piace della tua biografia è che in realtà vai così sulla fiducia.
1: Esatto. Che sei nata in quel paese.
0: No, che è una roba anche abbastanza inedita, che ci tieni a sottolineare spesso il fatto che tu faccia parte di realtà collettive e in particolare tu sei parte di Canta Fino a 10, che è un collettivo transfemminista che ha come obiettivo l'abbattimento del gender gap dell'industria musicale, che è comunque un tema abbastanza lampante, per quanto poi quando si parli di questi temi c'è sempre chi si inquieta un pochino, però poi invito chiunque a guardare le line-up dei principali festival in questo paese, contare le ragazze, e avrete la risposta sul perché è necessario questo collettivo. Quindi come sta andando il tuo lavoro anche diciamo di attivismo, e in che modo ti va poi a ispirare quando vai a scrivere le tue canzoni, scegli i tuoi collaboratori? Come agisce l'attivismo sulla tua creatività?
1: Allora, questa è una bella domanda, perché io non credo che l'attivismo agisca sulla mia creatività. Io credo di essere, oltre che una cantautrice, una cittadina, e questo mi porta a utilizzare magari un pensiero critico per leggere la realtà e provare nel mio piccolo a fare la differenza, prestando magari la mia voce in situazioni collettive come Canta Fino a 10, quindi salire sul palco insieme ad altre cantautrici, o prendendomi ad esempio cura del mio quartiere. Tutto in fin dei conti è politico, nel momento in cui è qualcosa il cui fine è al di fuori di noi, si tratta di prendersi cura di. In questi termini quindi io non vedo questa cura come un attivismo con la maiuscola, lo dico proprio perché invece penso che ci siano persone che davvero sacrificano quasi quotidianamente la loro vita e in virtù di un'idea, e quindi io oso insomma definire come attiviste queste persone. E nelle mie canzoni il processo è simile, ma in termini musicali, quindi il tentativo di farmi contaminare da Berlino, cioè tanto da Berlino quanto da Palermo, mm-hmm. e restituire questa varietà di suoni, quindi ecco, sì, non penso che una cosa influisca l'altra, sono io Franca che sono diverse cose.
0: Tra l'altro il concetto di cura che citavi, secondo me in quest'epoca proprio di atomizzazione, competizione, rabbia algoritmicamente indotta, semplicemente avere anche

0: po' di, è un po' retorico, devo dire, un po' di cura del prossimo, di generica empatia, non è che sarebbe, farebbe bello. Molto male. Tra l'altro c'è il lavoro di una sociologa contemporanea, si chiama Jean-Claire Tronto, che è proprio, non so se la, è proprio sulla democrazia della cura,
1: molto
0: e
1: bello,
0: è un bel concetto, quindi... E adesso andiamo a ascoltare un'altra realtà nostrana che si fonde tantissimo poi a quella che è, diciamo, l'esercizio della loro visione politica, mi verrebbe da dire, perché veramente permea proprio tutte le loro canzoni. Quindi con molto piacere voglio ascoltare insieme a te, insieme a voi oggi, Pescanoce, forse il mio pezzo preferito dei Queen of Saba, featuring Ganona.

che corpi impudici, tipo una foto di La Chapelle. Avevi la testa per aria, sei inciampata su un filo di voce, uno stereotipo alla

0: Rieccoci, tornate in diretta con Wunderkammer su Non Name Radio. Io sono Giada Arena e sono qui con Francamente, che venerdì c'è il disco in uscita e va bene, però in realtà stiamo parlando di tante cose interessanti, quindi se ti sei collegato o collegato adesso, resta con noi. Allora, la domanda successiva che volevo farti, è un po' il tuo rapporto, diciamo, con i mostri sacri della musica italiana. Perché tu, per esempio, hai aperto alcune date del tour di Carmen Consoli e in effetti, ascoltando, io riconosco nel gusto cantautorale alcuni tratti in comune.
1: Questo è un complimento enorme, ti ringrazio.
0: Figurati, no, grazie a te per fare questa musica, sono grande fan di Carmen Consoli. E però, in generale, mi verrebbe a dire, di chi c'avevi il poster in cameretta?
1: Allora, sarò molto banale, se proprio mi ci poster in cameretta, quindi lo collego 11, 12, 13 anni, Gianna Nannini.
0: Ah!
1: Attenzione, sì, quindi...

0: E questa, come dire, una dichiarazione
1: di intenti.
0: sì, ho iniziato, è stato il mio primo concerto, quello di Gianna Nannini, facevo seconda media e ho un ricordo bellissimo perché io ricordo, no, questa energia, lei e Patti Smith sono
1: Ah,
0: state
1: vabbè.
0: veramente l'inizio, no, in un certo senso, generi diversi da quello che faccio io, però ogni volta che magari mi capita di ascoltare le loro canzoni è davvero un ritorno a casa, una sorta di coperta.
1: Sì, quindi ragazzina rocchettara anche tu.
0: Ragazzina rocchettara, quella tipica fase. Il cantautorato per me è arrivato un po' dopo, più verso le scuole superiori, e naturalmente in quel caso Carmen Consoli è stata una immensa ispiratrice, in primo luogo della possibilità di fare questo mestiere. Quindi, come le ho detto anche di persona, io le sarò sempre grata per questa cosa, al di là poi di aver avuto l'onore di aprire i suoi concerti.
1: E come te la sei vissuta a livello proprio emotivo? Cioè, hai provato quello che in inglese si dice starstruck, quando incontri tipo
0: Esatto.
1: la celebrità e resti senza fiato?
0: Sì.
1: Oppure proprio perché ti era così familiare, percepivi come se già la conoscessi già?
0: Lei è una persona incredibilmente alla mano e ha un'immensa capacità di metterti a proprio agio, però io penso che fosse inevitabile per me almeno all'inizio non rimanerne completamente ammaliata. E devo dire che però poi un'apertura dopo l'altra, questa cosa è stata vinta da sola dalla circostanza, perché poi cioè, abbiamo avuto occasione, ecco, di parlare e lì ogni barriera, no, viene giù, quindi insomma, per me quelle conversazioni sono un grande tesoro.
1: Wow, salutiamo Carmen.
0: Ciao
1: Carmen, se un giorno vuoi
0: Carmen.
1: venire a Wunderkammer, io questo microfono te lo lascio acceso. Allora, a proposito di mostri sacri, qua abbiamo una doppietta di mostri sacri, perché Roisin Murphy, ex Moloko, artista irlandese, nel 2014 ha fatto uscire un bizzarro EP di cover di canzoni italiane che mi sono andata a riascoltare di recente e, un po' come il cappello di Harry Potter, per te oggi ho scelto di ascoltare la cover di Pensiero Stupendo di Patti Bravo. E questa è una versione
0: Meraviglioso,
1: pazzerella. Ce l'ascoltiamo e poi torniamo
0: curiosissima.
1: qui.

0: E questo era Pensiero stupendo di Roisin Murphy che abbiamo riascoltato, anzi ascoltato per la prima volta qui in questa circostanza, poi io l'ascolto per affari miei, però ho riascoltato una con voi la prima volta, con Francamente.
1: Rieccoci. Molto
0: Rieccoci,
1: bello, un piacere
0: tornate.
1: essere qui.
0: Evviva, grazie.
1: A te, Giada.
0: Allora, andiamo avanti nel nostro gruppo di autocoscienza che stiamo
1: Esatto.
0: facendo oggi, perché in realtà qualcosa su cui volevo interpellarti e anche il rapporto con la tua esposizione molto mainstream che hai avuto con X Factor, cioè tu a un certo punto ti sei ritrovato in un programma molto visto e chiaramente tu venivi da ambienti diversi, underground, hai portato nel mainstream, come dicevo prima, tutta una serie di linguaggi, anche di sensibilità che spesso non vengono proprio neanche considerate a quel livello lì. E com'è stato doversi rapportare con una platea così vasta?
1: Allora, ti ringrazio per aver detto questa cosa, insomma, di aver portato argomenti di un certo tipo nel mainstream. Io penso in realtà di aver fatto una piccolissima parte, penso a nomi come, non so, mi vengono in mente Big Mama, Mischeta, che davvero hanno avuto il coraggio, no, di attraversare strade che forse prima non erano state prese. Questa cosa di partecipare a un talent è una decisione sulla quale io comunque ho riflettuto e sapendo come funzionasse il programma, sapevo che se fossi arrivata, no, ad un certo punto ne sarebbe derivata una certa esposizione. Esposizione che, come dire, chiaramente nel linguaggio che noi abbiamo oggi, che è il linguaggio dei social, non sempre porta con sé qualcosa di positivo. Io vedo che costantemente c'è un linguaggio veramente denigrante, ma questo, ahimè, su qualsiasi argomento. Quindi penso anche solo nell'ultimo anno, quante personalità di un certo tipo abbiamo visto essere messe magari alla gogna mediatica per aver espresso un pensiero. E quindi è qualcosa con la quale fortunatamente ho il privilegio di non dovermici confrontare tutti i giorni perché non mi ritengo una persona famosa, quindi mi ritengo una cantautrice che, insomma, in un certo senso è grata di aver avuto il privilegio di partecipare a un programma del genere, di aver, no, studiato, in un certo senso di aver dedicato tempo alla musica. È chiaro che però, ecco, appunto, no, non mi ritengo una persona così presente nel mainstream.
0: No, perché è interessante anche un po' la

0: Questione del venire capiti, del venire fraintesi. Io penso che nel contemporaneo ci sia proprio un elevato tasso di fraintendimenti, anche perché poi chiaramente ci sono degli algoritmi di piattaforme che vanno poi a spingere, a promuovere magari il titolo più violento, la visione più polarizzante o aggressiva su un determinato argomento o su una determinata persona, e quindi sembra che tutto potenzialmente può essere frainteso e trasformato in un trigger per la rabbia altrui.
1: Penso che sì, sia così. Dall'altra, bisogna però il potere in un certo senso democratico e positivo dei social, perché accanto a questo c'è anche la possibilità di costruire delle comunità online, di far sì che le persone abbiano accesso a tutta una serie di informazioni che prima no, dell'era magari dell'internet e dei social sarebbe stato impossibile pensare. Sono di sicuro ancora luoghi che vanno legiferati in modo diverso, quindi è come se ancora non fossimo in grado di padroneggiare al 100% uno strumento che, se usato in un certo modo, è rivoluzionario.
0: Sì, tra l'altro questo è proprio un tema per me caldissimo, perché questo weekend ho moderato degli incontri a un festival proprio di educazione ai media, e una psicologa esperta in età evolutiva, lei parlava per esempio del patentino per l'utilizzo dei social, a prescindere dall'età, perché ora adesso si parla molto del fatto di alzare il limite d'età, che adesso è a 13, il governo vuole portarlo a 15, abbiamo un po' dibattuto su questo, e questa psicologa, insomma, esperta, evocava più il concetto del patentino a prescindere dall'età, perché poi mi viene da dire, a volte sono proprio più maturi a essere più violenti sui social media, perché semplicemente sono stati meno educati al loro utilizzo, hanno meno dimestichezza con lo strumento, e quindi vedi persone che ti dicono col nome e cognome le cose più brutali che ti diranno mai nella tua vita. E quindi, boh, patentino, speriamo, vediamo.
1: Non lo so, è una questione, non ti so rispondere.
0: Per fortuna non siamo noi a fare le leggi.
1: Esatto.
0: Per fortuna però, possiamo solo parlare.
1: Esatto.
0: E ascoltare dell'ottima musica, perché appunto tu hai scelto per noi Messi di Lola Young, e sì, dopo parliamo un
1: ne
0: po'
1: chiacchieriamo
0: di lei, della salute mentale nel mondo della musica e altri temi del genere.

0: Questa era Messi di Lola Young. Io sono Giada Arena, sono qui con Francamente. Questa è Wunderkammer, Anoname Radio. Tutte cose che ci siamo già dette finora, ma io le ripeto. Siamo tornati in diretta e in realtà proprio partendo da Messi di Lola Young, che è diventato un po' un manifesto di noi ragazze sciamannate, però a parte gli scherzi, Lola Young in realtà è stata uno dei rari casi di musicista all'apice della sua carriera che ha proprio esplicitato una propria condizione di sofferenza psicologica, di burnout, è letteralmente con la sala sul palco durante un concerto dicendo: bella raga, mi prendo un periodo di pausa, ci vediamo tra un po'. Che effettivamente è abbastanza inusuale nel mondo della musica. In Italia mi viene in mente per esempio San Giovanni, forse, che ne ha parlato, ma non sono tantissimi. E tu come ti rapporti con, diciamo, le insidie psichiche del mestiere di musicista, che insomma sono un po', avete un po' di impegni?
1: Allora, io in realtà mi rapporto come ogni persona si rapporta al proprio lavoro, quindi io non penso che sia tanto la musica in sé, ma è un determinato modo di gestire artisti e artiste, così come magari c'è un determinato modo di produrre all'interno di un'azienda che porta al burnout e via discorrendo. Se questo però capita a delle persone che magari sono famose, allora, che spesso sono musicisti e musiciste, allora ecco che quella cosa diventa evidente. Quindi di sicuro questo è un bene. Non penso che però sia solo il mondo musicale, e con mondo musicale intendo il mercato musicale, a risentire di dinamiche molto pericolose per la salute mentale di tutte le persone, ma credo sia proprio dinamiche di produzione che ritroviamo in tantissimi ambiti. Chiaramente però una persona che magari fa l'impiegata alle poste, ecco, noi magari non lo sappiamo, perché non facendo quel mestiere sviene allo sportello, ma non su un palco.
2: Certo.
1: Però ecco, quindi io credo che come ogni mercato, anche quello musicale dovrebbe sforzarsi di avere dei modelli più umani, che quindi chiaramente devono mettere davanti il riposo rispetto ai soldi o a quello che viene definito successo. Bisogna sforzarsi, insomma, di fare le cose in modo processuale.

0: sessuale in modo organico.
1: Sì, poi tra l'altro è un tema che esce fuori a volte quando si parla per esempio di crisi climatica, noi abbiamo un po' questa illusione della crescita infinita, quando poi in realtà siamo, esatto, siamo degli animali fragili.
0: È un esempio estremamente calzante, cioè non c'è una sola cosa che dici, ah caspita, questo è la causa della crisi climatica, ci sono di sicuro fattori che lo sono più di altri, ma la soluzione dovrebbe contemplare una corretta gestione delle risorse. Mm-hmm. E dovrebbe valere la stessa regola per ogni lavoro, cioè mettere davanti il fatto che poi ci sia una persona, non un robot, che per dignità debba avere del tempo libero, soldi a sufficienza per permettersi una vita dignitosa, e così discorrendo, dall'ambiente, ripeto, musicale, sì, all'ambiente dell'artigianato e via.
1: Sì, sì, sì. Diciamo, in generale lavorare 15 ore al giorno non è ok mai.
0: No,
1: 12, 15, insomma sono davvero delle quantità di ore lavorate magari da musicisti in tour, e soprattutto anche le persone che seguono i musicisti in tour, che noi non vediamo, tutti i lavoratori invisibili dei palcoscenici, dei festival. Tra l'altro io a tal proposito, un momento pubblicità progresso, mi sono ricordata in maniera assolutamente gratuita, lo dico, che appunto una mia amica ha fondato ormai qualche anno fa, lei si occupa di Booking, un'associazione che si occupa proprio della salute mentale dei lavoratori e lavoratrici della musica, quindi musicisti e non solo, e si chiama Restart, forniscono supporto psicologico gratuito, gestiscono anche problematiche un po' più particolari come l'abuso di sostanze, insomma, quindi non lo so, se siete dei lavoratori e lavoratrici della musica, siete un po' in sbatti, sappiate che potete parlarne con qualcuno. Allora, andiamo avanti con un altro pezzo da te selezionato. Beh, questo è un mostro sacro dei nostri dance floor.
0: Esatto.
1: Ce lo introduci.
0: Sì. Dicembre di Cosmo.
1: Eccolo.
2: Hai sempre odiato dicembre.

0: E questo era Cosmo con Dicembre. Sono tornata in diretta con Francamente per gli ultimi 10 minuti di Wunderkammer, che cercheremo di usare al meglio.
1: Assolutamente.
0: Volevo approfittare... a sfrucugliare, perché io so che tu collabori regolarmente con il tuo produttore Goedi, Diego Montinaro,
1: Diego,
0: che salutiamo, io così
1: ciao,
0: non lo conosco
1: Diego.
0: Ma lo saluto,
1: come abbiamo salutato l'amica prima,
0: salutiamo tutti. E quindi tu come lavori con il tuo producer, cioè quando andate a scrivere le canzoni, come unite le vostre ispirazioni, come cercate di incastrarvi? Perché a me questa cosa appassiona sempre, perché è un po' come un rapporto di coppia. Quindi come va, come la gestite?
1: Allora, penso la premessa sia che sono stata molto fortunata. Io e Diego ci siamo incontrati nella primavera del 2024 in una situazione milanese musicale. Abbiamo cominciato senza impegno a lavorare insieme e abbiamo deciso di provare a trasformare determinate idee nel contenuto di un laboratorio, e con questa parola ti sintetizzerei quello che noi facciamo, per cui alle volte è capitato che io arrivassi con un riff, o come ad esempio per Sirene sulla Luna, ricordo che io arrivai con la filastrocca che apre il pezzo, e quindi poi magari proviamo, sperimentiamo a metterci della musica sotto degli accordi. Un'altra persona che devo ringraziare in questo processo è Carmine Calia, quindi per me questo album ha tre genitori, okay, in un certo senso.
0: Poliamore, figlio del poliamore.
1: Esatto, un lavoro congiunto.
0: Va bene, allora in realtà io non voglio essere troppo logorroica, perché non manca moltissimo e volevo sentire ancora un altro paio di canzoni, quindi adesso lancerei un pezzo buffo che ho selezionato per te oggi, perché pensavo...
1: Questo è un onore.
0: Pensavo, se l'ascolta gli piace. Io adesso addirittura ti conosco già come ti conoscessi da una vita.
1: Ora che parliamo, ci
0: quindi siamo. Se un giorno esce la tua cover di questo pezzo, parte voglio il 10% per sempre.
1: Almeno.
0: Lo diciamo adesso davanti a testimoni. No, e poi soprattutto spero insomma che ti piaccia, ti ispiri. Questo è un grande classico della tradizione italiana, stavamo cercando di datarlo, ma risulta impossibile. Generici anni 50. È un pezzo di Marino Marini, persona con un gran nome,
1: assai,
0: che mentre stavo guardando la sua Wikipedia poco fa abbiamo anche scoperto che è stato uno dei pochi artisti musicisti italiani a fare successo negli anni 60 in Unione Sovietica, perché all'epoca era bizzarro. Quindi così, angolo delle curiosità su Marino Marini, di cui noi ascoltiamo Io sono il vento.

0: E siamo tornati in diretta dopo aver ascoltato Io sono il vento di Marino Marini, che ho messo per provare a convincere francamente a fare una cover. Che dici?
1: Che sarebbe molto bello provare a fare una cover, non garantisco sul risultato.
0: Sul fischio del vento.
1: Soprattutto quello, però che pezzo bellissimo, una coccola proprio.
0: Sono contenta, fammi sapere se poi lo fai. Non volevo davvero il 10%, mi sono solo piacere.
1: Allora, cancello questa informazione.
0: No, pro bono. Allora, senti, noi ci dobbiamo praticamente salutare.
1: Addio.
0: Addio, amici, addio. Addio. Vado, questo lo possiamo fare perché è Rai.
1: Perfetto.
0: L'orso nella casa blu, Rai. Quindi possiamo fare una versione.
1: Io Luna tutta la vita.
0: Ciao, sì, ciao Luna.
1: Il modo che lei ha di guardare, sai, quando canta, che carina.
0: Sì,
1: che
0: io non vedo l'ora di tornare.
1: Si scuote tutta, che carina.
0: Torna. Ma che bello. Stasera torna a casa riwatchone dell'orso nella casa blu.
1: Bellissimo. Ciao, ciao Luna.
0: Ciao.
1: Mamma mia, che
0: poi
1: bello.
0: Col sorcio pazzo, il topo blu. Bellissimo. Ok, ci
1: Grazie.
0: Siamo distratte, perché io in realtà ti volevo chiedere sì. di dirci le date, le città del tuo tour, perché comunque è bello il disco, che ricordiamo esce venerdì 17, e questo è molto poco scaramantico da parte tua, però dopo averlo ascoltato ti vorremmo pure vedere dal vivo.
1: Sì, se vi va, noi partiamo, uso il plurale perché sarò in band, dal 19 maggio a Bologna, il 20 maggio saremo qui a Roma, il 22 maggio a Torino, quindi insomma a casa, e chiudiamo il 23 maggio a Milano per il Miami.
0: E forse ci vediamo lì, non voglio dare spoiler, ma forse ci vediamo lì.
1: E questo speriamo mi dicessi. Certo.
0: Forse ci vediamo lì. E allora io quindi vi lascio a voi che ci ascoltate con Telephone Tango, appunto, di Francamente, che ha introdotto prima come un po' una lettera d'amore a Berlino. E prima di lasciarvi alle note di Francamente, saluto la vera Francamente, che è la mia sinistra in questo momento. Ti ringrazio tantissimo.
1: Grazie a te Giada, per le domande anche molto interessanti.
0: Ma no, veramente mi hai fatto una gran compagnia in questo lunedì ventoso, triste, grigio, cupo.
1: Ma siamo praticamente arrivate a ora che si mangia.
0: Torna a casa col sorriso, grazie.
1: Questo è un onore. Grazie a te Giada.
0: E noi ci sentiamo domani alle 18:30 in diretta rigorosa su Noname Radio. Ci sarà con me una ospite che è estremamente competente sui temi dei fandom più o meno tossici. Ne parliamo domani, una brava giornalista. Domani alle 18:30. Telephone Tango.

Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e gusti di frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

non è la canzone a farti stare male, ma quello che fa ricordare. Certa gente vive con la moglie e il cane, ma chi dei due c'ha il collare? Ah, famiglia, lavoro, i figli, la casa, le tasse, le rate, la fede cristiana, il calcio, la coca, una vita ordinaria, prigione mentale, cultura italiana. Ehi, Ave Maria, piena di rabbia, prega per me, un chilo di gancia. Sto guardando l'alba dall'ultima spiaggia, e di nuovo

Saremo ricchi per sempre, sì ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

hanno appoggiato addosso. Potete darmi un centro vago.

Non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Buen amor.
1: No.
2: Attenzione, altri titoli, altre zone, spazi di sintassi, ma è solo un'attrazione. Ma quante attrazioni ti entrano nelle sinapsi? Ecco un'altra informazione.

Pensavi che fosse finita, ma no. Tu viaggi con un cappuccio, siedi sull'autobus, capisci le cose che dico però. Lo sai che tanto siamo nel guscio del Nautilus, c'è un motivo che solo io so. È vero però che lo stesso segreto che porti tu e magari un giorno ti incontrerò. Col sole in un altro jazz, la luna in un altro blues. È come se avessimo perso noi. È come se avessero vinto da sempre gli altri. Lo so che li vedi vestiti da eroi, che poi le armature difendono bene i codardi. A volte mi dico è tardi, prima che tutto caschi. Vedo che il mare si alza, come ora sale l'ansia.

Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e gusti di frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

0: puntata 202 di 00, il podcast original di No Name Radio, dedicato all'approfondimento calcistico. Ciao Angelo.
1: Ciao Michele, dove comincia il calcio oggi?
0: Dal futuro, quello molto prossimo, dalla Serie A 2026-2027 per la precisione, perché con questa puntata apriamo anche per questa stagione di 0-0 la serie di scenari. Proveremo ad anticipare i discorsi in vista del prossimo campionato, ci proietteremo avanti di qualche mese analizzando alcuni elementi emersi quest'anno e ragionando in prospettiva su quelli che saranno i temi principali dell'estate e non solo. Sei pronto?
1: Andiamo.

0: queste personalmente sono tra le puntate più divertenti, quelle che preferisco. C'è un po' di calciomercato, c'è un po' di sintesi di tutte le analisi fatte in questa stagione e anche un po' di sensazione pura, molto poco concreta su quello che sarà il futuro di alcuni progetti. In assoluto non c'è ancora molta certezza in Serie A, tante panchine sono in attesa di ufficialità, il mercato non è ancora cominciato, però si ha quella sensazione che tutto si possa sbloccare da un momento all'altro, che è parte essenziale di questo periodo dell'anno. Poi di solito non succede mai nulla uguale, però è tutto più emozionante, almeno in parte, fa parte di questo periodo, lo racconta meglio di tante altre cose. Se sei d'accordo, io forse partirei da qui, partirei provando a mettere un po' d'ordine sulle varie panchine, sui vari progetti tecnici in vista della prossima stagione della Serie A.
1: Sì, è vero, vale la pena parlarne, ci sono diversi punti interrogativi ancora, o meglio, situazioni a diversi punti di cottura, insomma, molte vicine a delle ufficialità, alcune dichiarate proprio esplicitamente mai ufficializzate, altre diciamo in una fase molto avanzata.
0: CBT.
1: Esatto, abbiamo ancora qualche buco da riempire o qualche buco che potrebbe svuotarsi anche improvvisamente, perché poi insomma spesso in questa fase della stagione si dà per scontata la permanenza degli allenatori che non sono stati esplicitamente stati messi in discussione a campionato finito, e poi ci si separa estate facendo, una volta capito magari qual è il mercato, ho capito quali sono i reciproci obiettivi. Torniamo su alcuni temi, insomma andremo magari in ordine di squadra, ma torniamo sul tema degli allenatori di cui si è discusso tantissimo in queste settimane, dei big allenatori che continuano a girare tra le squadre, e leggendo qualche altro nome che dovrebbe arrivare dalla Serie B in varie forme, si ripropone il solito tema, cioè quanti allenatori con la gavetta dietro sono in grado di gestire una Serie A 2026-2027.
0: Guarda, io ho provato a fare un elenco, ho cercato di fare i compiti con la speranza poi di non venire troppo smentito dal passare delle ore tra la registrazione e l'uscita poi della puntata. Devo dirti che hai centrato un punto, secondo me. Ci sono le panchine ancora che devono essere assegnate, ci sono quelle con già ufficialità, in molti casi anche rinnovo per dare continuità a un progetto tecnico, poi ci sono quelle apparentemente ufficiali, tendenzialmente per mantenere una continuità, che però possono essere messe magari in discussione da una minima cosa sul mercato, da un minimo litigio, da un incontro che può andare male. Leggevo una di queste, no? Per certi versi si è detto e si è scritto rispetto a Spalletti con la Juve, il clima che c'è, la situazione, il rapporto teso con Chiellini, con Comolli. Uno dei messaggi più divertenti che ho letto negli ultimi giorni, purtroppo non ricordo l'autore, è: Spalletti è ad uniturbe di distanza dalle dimissioni, tanto per tornare a Conte, no? Diciamo mossa sul mercato, mancata presa in quel caso dell'esterno del Verona, che poi portò alle dimissioni di Conte. Credo fosse poi proprio l'occasione della conferenza stampa del ristorante, 10 euro, 100 euro, e poi l'arrivo di Allegri e l'apertura di un ciclo. Quindi alla fine questo ciclo ci riporta di nuovo lì per certi versi quest'estate, ancora Allegri dopo Conte e via dicendo. È l'infinita ciclicità del calcio italiano, della Serie A di cui abbiamo già parlato, ma guardando l'elenco delle panchine è anche difficile raccontare un qualcosa di diverso. Io quello che ho segnato sono 12 progetti, 12 allenatori già confermati, sono 9 delle squadre in Serie A più i 3 dalla B che sono stati tutti e 3 confermati, quindi Pisacane a Cagliari con rinnovo all'orizzonte, Fabregas sulla panchina del Como, Alvini a Frosinone, De Rossi col Genoa, Chivu con l'Inter con tanto di rinnovo, Spalletti Juventus al momento luce verde e continuità con lo scorso anno. Ci sarà da capire, l'ho messo nei 12, ma andrà valutata la risposta di Francesco. La dovrà dare a Lecce, Paolo Bianco resterà sulla panchina del Monza, Questa Parma, Gasperini Roma e poi credo Runjic Udinese e Stroppa Venezia. Sono finiti qui, ne abbiamo altri in attesa di ufficialità, altri a cui forse manca solo quello, manca solo il comunicato del club, ma Sarri all'Atalanta, Tedesco è l'unico dei nuovi che è già stato ufficializzato al Bologna, Grosso in attesa dell'ufficialità per la Fiorentina, Gattuso Lazio, Allegri Napoli. Sulle altre tre nello specifico, cioè panchina Milan, Sassuolo e Torino, c'è ancora parecchia incertezza. Sassuolo e Torino dovrebbero cadere tra Aquilani e Abate, non so in quale ordine. La panchina del Milan è un mistero, è il mistero, motivo per il quale probabilmente la lasceremo all'ultima puntata utile di scenari di questa stagione.
1: Facciamo così, finché il Milan non si iscrive alla prossima Serie A non facciamo la puntata scenari sul Milan.

0: leggevo questi nomi, pensavo, mi faceva anche un po' riflettere quando tu hai detto: beh, tedesco è l'unica novità, l'unica cosa da fuori. Ormai ci siamo abituati che non sia comune vedere arrivare nuovi allenatori da altre parti del mondo o da, diciamo, realtà diverse da quelle a cui siamo abituati a buttare un occhio da un punto di vista mediatico, e ancora meno dello scorso anno, dove comunque ci eravamo misurati con l'arrivo di Chivu, ci eravamo misurati con l'arrivo di questa. Nulla di stravolgente, però c'era quella percezione, diciamo, di una volontà anche di portare qualcosa di nuovo. Ci arriveremo, tra l'altro, a parlare di tedesco in questa puntata. Devo dire che, per quello che ho potuto leggere, l'accoglienza simbolica che gli è stata riservata quando il suo nome è uscito per la panchina del Bologna non è stata entusiasmante, ecco. Cioè, non capisco perché se ne parli in maniera così indifferente, ancora più indifferente di questa al Parma.
1: Secondo me ci sarà da parlare tanto di tedesco. Ho preparato uno specchietto, poi ne parliamo anche da un punto di vista tattico, però in assoluto è un profilo molto particolare. Io capisco l'elemento di novità, però è una carriera che merita di essere analizzata. In assoluto la situazione del Bologna, secondo me, merita di essere analizzata, perché poi si è un po' incartata rispetto alla scelta del nuovo allenatore. Sono andati rapidi su tedesco, questo va detto, quindi evidentemente lo avevano già, ci avevano già ragionato da un po' di tempo. Ma la stessa situazione, la stessa scelta di italiano, poi magari facciamo un passaggio anche su questo, ha del paradossale, davvero. Trova sostanzialmente un accordo con il Napoli, va dal Bologna, si libera, facendo anche una cosa correttissima su carta, cosa che molti altri immagino non avrebbero neanche fatto, comunque avrebbero firmato un precontratto. Lui si libera dal Bologna, torna al Napoli, a Napoli c'è Allegri sostanzialmente. La banalizzo un po', ma è andata così ed è strano da tanti punti di vista. È strano perché Italiano resta senza panchina almeno in Italia, ed è strano perché Allegri la ritrova subito, ed è strano perché De Laurentiis passa da un profilo come Italiano a uno come Allegri nel giro di poche ore. Quindi davvero ci saranno tante cose da dire poi squadra per squadra e tante analisi da fare nel dettaglio di queste situazioni. Io, se sei d'accordo, proverei a partire dall'Inter, che forse in assoluto è quella che ha una certezza maggiore nell'asse dirigenza allenatore, se non altro. Poi c'è un mercato da fare, un mercato che forse cambierà tanto la squadra, o forse non lo farà affatto mantenendo le stesse premesse degli ultimi anni. Tra poco ci andiamo. Però, ecco, da un punto di vista di continuità aziendale e di progetto tecnico, l'Inter è una di quelle squadre che parte avanti rispetto alle competitor, se non altro perché può mantenere la stessa struttura. Con la stessa struttura avrà già fatto da tempo e farà anche in questi giorni delle valutazioni sul mercato, sulla stagione da affrontare.
0: Su questo io mi avventuro a dire una cosa che, rispetto ai discorsi che abbiamo fatto nelle ultime settimane sull'Inter, potrebbe sembrare controintuitiva. Cioè, i problemi per l'Inter del prossimo anno, da un punto di vista astratto, preparatorio, non sono sostanzialmente diversi da quelli che avevamo analizzato all'inizio della stagione appena conclusa. Chiaramente c'è, da una parte, una maggiore sicurezza rispetto alla guida tecnica, che era forse l'elemento di maggiore rischio quando è stato intrapreso il percorso con Chivu in panchina, ma restano vivi quelli che sono i temi che questa rosa si porta avanti da un po' di tempo. Trovare e mantenere l'equilibrio generazionale tra i ruoli, tra i reparti, tra i membri della rosa. Ad oggi è difficilmente intuibile se e quanto potrà essere corposo il mercato in uscita al netto dei nomi che sono già emersi. È chiaro che, se come pare, per ogni reparto, comunque, la società si sta muovendo per dei profili sostitutivi, alcuni di garanzia, come è uscito il nome di Gianluca Mancini, altri di rischio, come quello di Palestra, vedo sicuramente una leggerissima maggiore propensione al muovere e provare a cambiare qualche carta in tavola rispetto a quanto non sia stato fatto in passato. Detto che, potrebbe anche non accadere nulla.

è un attimo che si torna al mercato delle occasioni, dei parametri zero. In questo Marotta, devo dire, si è sempre rivelato un maestro poi nel corso del tempo, quella capacità di portare davvero verso la lunga scadenza un gruppo squadra, estendere il possibile, la resa di una squadra, andando a ritoccare sempre il minimo indispensabile. È stato molto bravo, e la curiosità, almeno per quanto mi riguarda, è se si proverà un fattore di questo tipo anche in questa stagione, ma ci arriviamo. Volevo partire da uno specchietto, lo faremo per tutte quante le squadre, riassumendo la stagione che, per quanto riguarda l'Inter, ovviamente, oltre alla vittoria dello scudetto, la vittoria in Coppa Italia, vede poi un'eliminazione ai playoff, ai sedicesimi di Champions contro il Bodø Glimt, e un'eliminazione in Supercoppa. La cito, sempre valenza relativa, nel senso,

Final Four, poi finale diretta, cambia anno dopo anno, in questo caso l'Inter eliminata contro il Bologna. Per quanto riguarda il campionato, sono 87 punti alla fine, più 6 rispetto allo scorso anno, considerando anche i due pareggi nelle ultime due giornate. È una squadra che ha viaggiato per media attorno ai 90 punti, questo è il livello, 10 gol fatti in più rispetto all'Inter dello scorso anno, con gli stessi gol subiti, quindi sul lungo periodo, sulla costanza, sulle 38 partite, davvero

0: su 6 contro il Napoli, 0 su 6 contro il Milan e 6 su 6 sia contro la Roma che contro il Como. Ecco, Como in assoluto forse l'avversaria con cui l'Inter si è confrontata con maggior facilità e soprattutto con maggiore efficacia, almeno in campionato. Ecco, partiamo da qui. Cioè, credo che anche nelle analisi interne al club e alla società si cercherà di capire qual è stato il problema. È un'incapacità di imporre il proprio gioco, di imporre il proprio ritmo contro squadre più forti, oppure quel limbo, quella via di mezzo dopo un cambio di guida tecnica in cui si cerca una strada anche contro avversari più forti, e chiaramente quando ti confronti con squadre più forti emergono maggiormente i tuoi limiti, le caratteristiche che hai, le qualità che hai, e fai più fatica a metterle in campo, perché forse c'è anche questo, il passaggio, l'apprendistato tra estreme virgolette che ha fatto Chivu quest'anno, magari lo ha scontato proprio in queste partite contro avversari più forti, contro club anche più strutturati.
1: La conferma di questo per me deriva dai punteggi, cioè il fatto che molte di queste gare non siano andate nella direzione giusta più per episodi che per interpretazione della partita. Il piano gara c'era, e soprattutto contro diverse avversarie di alto profilo a livello sia nazionale sia europeo, l'Inter comunque ha messo in campo delle cose in più, delle cose diverse, ha dato continuità alla cosa che Chivu stava cercando di costruire: un'intensità maggiore, una verticalità maggiore, una presenza più capillare nella metà campo offensiva in fase di non possesso. E poi le cose sono andate male perché spesso è o mancato qualcosina o sono stati commessi singoli piccoli errori. Questo comunque, per quello che può valere, mi fa riflettere sul fatto che non ci sia mai stata una sconfitta netta, perentoria, che ti facesse dire: ok, questa squadra ha fatto un passo indietro rispetto alle top 8 della competizione.
0: No, quello sicuramente no. Citavi anche le sconfitte di misura. Guardando la Champions, l'Inter, escludendo la gara contro il Borussia Dortmund, sostanzialmente nella fase campionato sbaglia i tre big match che ha avuto contro l'Atletico Madrid, Liverpool e Arsenal, ma li sbaglia nel risultato finale. Perso la gara contro il Liverpool, comunque molto equilibrata, poi con il calcio di rigore concesso nel finale. Questo secondo me è uno degli elementi, perché poi serve anche la capacità di riuscire a leggere, assorbire e superare magari il singolo errore, il singolo episodio sfortunato. Su questo secondo me c'è da lavorare, deve lavorare la squadra, ma spesso a volte è anche un discorso di tranquillità, di fiducia nei propri mezzi, di conoscenza e capacità nel saper riconoscere che si può anche all'interno di una partita difficile contro un avversario forte ribaltarla puntando su quelle che sono le proprie qualità. Ci può stare, almeno a mio modo di vedere, che quest'anno possa essere mancata, soprattutto considerando anche le premesse con cui era partita questa stagione, qualche incognita magari su Chivu, sulla sua efficacia da allenatore ad un livello come quello dell'Inter, e può starci che magari i giocatori ad un certo punto, in certi contesti di massima pressione, non siano riusciti a mantenere quella tranquillità tale da continuare a replicare il piano gara pensato, studiato, fino a portarlo a dei risultati positivi. E ti dico questo anche collegandomi al discorso dei punti fatti dopo svantaggio. L'Inter è la squadra che è finita meno volte in svantaggio in Serie A, 8, ma in queste 8 volte comunque riesce a far solo 7 punti. Chiude con 2 vittorie, un pareggio e 5 sconfitte. Magari un discorso di fretta, magari un discorso di scollamento, è stato in alcuni passaggi molto specifici anche un discorso di periodo negativo, però è un periodo negativo molto ristretto, e questa paradossalmente io la leggerei in chiave positiva, perché è vero che è la squadra che doveva dimostrare qualcosa anche dal punto di vista di coerenza, di unità di intenti, e sostanzialmente ha avuto 3 passaggi a vuoto prolungati. Cioè, solo 4 volte quest'anno non ha vinto per 2 partite consecutive, di questo stiamo parlando. La prima volta è capitata tra la seconda e la terza giornata contro Udinese e Juventus. Tra l'altro leggevo un'intervista di Chivu in cui dice: in quel periodo ho pensato di poter essere messo in discussione, poi ho parlato con il club, ho sentito tutti quanti tranquilli, ho sentito la fiducia e sono andato avanti. Quello è il primo periodo, il primo passaggio stagionale. Poi ci sono altre 2 partite tra 12esima di campionato e Champions, Milan e Atletico Madrid. Il periodo in assoluto più complicato è stato semifinale di Coppa Italia contro il Como, 28esima, 29esima e 30esima giornata di Serie A, Milan, Atalanta e Fiorentina in serie, e poi 37esima e 38esima giornata contro Verona e Bologna, 2 pareggi a campionato già concluso. È una squadra che è riuscita sempre a mantenere la barra dritta, e per un progetto tecnico nuovo non era assolutamente scontato.

0: riguardi i momenti della stagione, insomma, dare una responsabilità o un senso di pericolosità a quanto avvenuto nelle prime tre giornate e nelle ultime due sarebbe forse anche un po' disonesto intellettualmente. Dove c'è stata discontinuità è stato in un paio di momenti particolarmente densi di calendario, dove però sappiamo, perché ormai da qualche anno guardiamo il rendimento delle big italiane quando sono impegnate in settimane in Europa, che possono potenzialmente essere dilapidati anche più punti. Ecco, cioè il grande pregio di questa squadra è stato anche quello di non perdere inutilmente punti magari al rientro dalla competizione europea contro una squadra della parte destra della classifica. Lì si costruisce un successo e una media punti come quella che l'Inter ha tenuto quest'anno.
1: E infatti sul lungo periodo poi ha dominato il campionato, perché i numeri ci raccontano questo. L'ho fatto anche in partite specifiche, perché poi nel momento di massima pressione batte la Roma e allontana nuovamente Milan e Napoli, diciamo innescando quella che poi è stata la crisi successiva del Milan, che di fatto non ha quasi più vinto una partita, e anche l'idea da parte del Napoli di staccare da lì, insomma, qualche settimana. Poi sarebbero arrivate anche le parole di Conte: arrivare secondi, terzi o quarti non cambia nulla, purché ci si qualifica in Champions. Insomma, è stata questa la forza dell'Inter, e ripeto, una forza secondo me non scontata viste le premesse, una forza dalla quale ripartire per il prossimo anno, perché poi analizzando questi fatti, questi aspetti, questi passaggi anche importanti della stagione conclusa, ci saranno anche da intercettare quelli per la prossima. Per me, tra i vari temi, resta quello legato all'età media del gruppo. Lo scorso anno la più alta in Serie A, anche quest'anno la più alta in Serie A, 28.6, è scesa di quasi un anno rispetto alla scorsa stagione, ma comunque resta un'età media piuttosto alta, ed è un discorso che si porta dietro un ragionamento anche di mercato su alcuni big, un po' per anagrafica, i vari Acerbi e De Vrij, insomma scelte già fatte da parte dell'Inter, un po' per magari sentimento rispetto alla fine di un percorso di un certo calciatore all'interno di questo gruppo squadra e di questo ciclo nerazzurro. Si è parlato tanto di una cessione ipotetica di Bastoni, lo scorso anno si dava quasi per certa la partenza di Çalhanoğlu, su Thuram stesso ci sono state delle riflessioni. Io credo che qualcosa accadrà in questo senso, non so se forzate o meno dall'Inter, questo è un tema su cui poi magari torniamo dopo. Quanto avrà voglia l'Inter di forzare certe uscite per innescare ancora di più, per incentivare anche una rivoluzione, o quanto invece vorrà mantenere il più possibile lo status quo andando a puntellare?
0: Diciamo che se lo sviluppo della trattativa, del rapporto con i calciatori, si muoverà su binari simili a quelli che abbiamo visto succedere anche la scorsa estate per Çalhanoğlu, non mi aspetto che dopo un altro anno magari trascorso per esempio col centrocampista turco si riparta da capo con la cosa "lasciatemi tornare in Turchia a parametro zero", e l'Inter che dice no, cioè deve dare 37 milioni più il cartellino di palestra possibilmente. No, insomma, al di là della battuta, ecco, credo che queste uscite possano aver senso soltanto di fronte ad una congiuntura tra società interessata e volontà dei calciatori nel perimetro delle condizioni dell'Inter. Cioè far uscire Thuram per una cifra magari bassa, potendo puntare sulla certezza di fare una ricca plusvalenza con qualunque somma, per esempio, secondo me non è una priorità per questa società in questo momento. E comunque privarsi di un calciatore di questo livello per quella somma, considerato quelli che sono i ricavi e quello che è il tipo di mercato che la squadra sembra voler fare per l'estate, mi sembra un po' una forzatura. Su Bastoni non ci vado, perché secondo me è una situazione un po' diversa lì. Cioè il punto di Bastoni è capire prima ancora del se possa uscire dall'Inter quanto mercato abbia. Si è dato per scontato che si tratti di un calciatore che anche semplicemente per palmarès possa avere un certo tipo di profilo internazionale, non è detto che lo abbia, perché sta dentro un sistema estremamente specifico rispetto al calcio europeo.
1: Guardi, io torno anche sulla forzatura rispetto o meno magari ad un ragionamento sulla questione Thuram. In quel caso, se vuoi mantenere le cose come stanno, vuoi toccare meno, vuoi anche rischiare meno, mantieni Thuram, perché altrimenti vendi a 40-50 milioni il francese e per 40-50 milioni compri un altro giocatore simile. Potrebbe aver senso nell'ottica di un cambio di strategia dal punto di vista tattico, e quindi 40-50 milioni per Thuram, bene, stessi soldi investiti ma non su un giocatore simile più o meno dello stesso valore, ma su un giocatore con caratteristiche molto diverse per aprirti anche scenari tattici differenti. E quindi torniamo nell'ordine di idee di una valutazione su alcuni singoli più o meno rischiosa, che possa andare più o meno nella direzione di una rivoluzione anche tattica della squadra. Perché questa è la grande differenza rispetto allo scorso anno. Alla fine, lo scorso anno noi parlavamo di un Inter che aveva necessità di smaltire totalmente le scorie di fine ciclo, più che di una finale persa di Champions, persa in malo modo. La scelta fatta è stata un'altra, ma che poi alla luce dei fatti è stata anche semplice da spiegare, da capire. Scommetti su un allenatore nuovo in cui credi fermamente, perché questo l'Inter lo ha dimostrato. Prima parlavo delle due sconfitte nelle prime tre giornate, Udinese e Juventus, c'è sempre stato tanto sostegno da parte della società Inter in Chivu, quindi evidentemente hanno visto qualcosa, conoscono lo spessore anche umano della persona, dell'allenatore, e hanno deciso di intraprendere questo percorso, però consapevoli di quanto poi un nuovo allenatore potesse far fatica nell'approcciare anche ad una situazione ambientale comunque con delle pressioni importanti, un gruppo anche con delle aspirazioni, una società con delle ambizioni importanti. Perciò si fa una scelta conservativa: cambio il tecnico, mantengo il gruppo squadra, scommettendo anche sulla capacità di Chivu di andare a stimolare quei giocatori. E il lavoro fatto in tal senso è stato ottimo. L'Inter sembrava una squadra totalmente scollata ad inizio anno, che poi si è ritrovata, ha ritrovato compattezza e voglia di lottare da gruppo, come un gruppo unito in campionato. Quindi sicuramente ha vinto Chivu in questo, ha vinto la società nella scelta, l'ho compresa poi partita dopo partita. Ora però è un discorso anche diverso. Ora, con i risultati raggiunti, con lo scudetto, con la Coppa Italia, con le buone premesse, il buon feeling che è nato, avresti anche la credibilità, saresti legittimato a scommettere su più profili, a cambiare anche un po' il gruppo squadra, perché chiaramente parte con un credito che lo scorso anno non aveva Chivu, e quindi potresti permetterti anche di azzardare un qualcosa di più. La mia domanda torna, è sempre la stessa: quanto vuole l'Inter come società azzardare? Perché tanto, parliamoci chiaro, questo è un gruppo che mantenuto così ha comunque nelle corde 85-90 punti. Per quanto mi riguarda, anche ritoccato profondamente, rivoluzionato, avrebbe nelle corde 85-90 punti, perché ci sarebbe proprio da fare un dramma sul mercato per togliere 10 punti a questa squadra. Però magari il ragionamento che si fa fino a questo punto è: manteniamo le cose come stanno, andiamo avanti un altro anno. Per me potenzialmente rischioso sul lungo periodo, però mi devo aprire alla possibilità che venga fatto anche quest'anno, perché altrimenti non avrei imparato nulla dallo scorso.
2: Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias.

c'è da tener conto innanzitutto delle dichiarazioni societarie, perché di tutte le cose che non sono state dette nell'opacità della comunicazione tipica di Beppe Marotta, quella del ribadire il valore del gruppo e del focalizzare l'attenzione anche dei tifosi sull'esigenza di coprire esigenze specifiche nella costruzione della rosa del prossimo anno, mi sembra che lasci intendere quello che suggerivi tu, cioè non è una squadra che in questo momento storico e in questo momento anche economico si può permettere di fare delle mosse troppo avventate. Bisogna sempre tener conto che una delle priorità in questo momento per la società è quella di creare il massimo valore possibile, ridurre il debito più possibile, perché si tratta comunque di un asset in mano a qualcuno che ha, salvo insomma sorprese, l'obiettivo primario di cedere alla maggiore somma di denaro possibile al futuro investitore che dovrà prendere la squadra. Poi è chiaro che nella vita quotidiana uno si dimentica di come l'Inter è arrivata alla gestione attuale, però è un fattore comunque prioritario. Se io leggo i nomi che tu stai per leggere, penso l'Inter prende 6 di questi, penso ne devono uscire 4 di quelli che sono stati titolari quest'anno, penso

0: è un rischio grosso per abbassare l'età media di un altro anno.
1: No, ma infatti non lo fai per quello, secondo me. Non ti prendi il rischio di una ricostruzione praticamente totale della squadra dal punto di vista tattico, oltre che tecnico, per abbassare l'età media. Lo fai se capisci e devi capire un anticipo, perché altrimenti poi si innesca un meccanismo complesso da andare a correggere in corso d'opera, che un ciclo è finito. Lo devi intercettare prima che poi sia chiaro a tutti, perché altrimenti i giocatori si deprezzano, diventa davvero un problema anche da un punto di vista banalmente del contratto dei singoli giocatori. L'Inter non ha una via di mezzo. Io riprendo questo punto, riprendo questo passaggio esattamente dalla puntata di scenari dello scorso anno. Non si può puntellare questa squadra, non si può cambiare tanto cambiando due interpreti, anche due titolari. O si continua in questo modo e quindi esce Dumfries dentro palestra, poi tra poco magari ne parliamo, fuori un centrocampista, dentro un centrocampista, fuori per convenienza di mercato il Thuram di turno e compro un giocatore simile, oppure si cambia totalmente la squadra. Se si vuole fare qualcosa di diverso da un punto di vista tattico, intendo, parlavamo di 4-2-3-1, di 3-4-2-1, sono profili diversi. L'Inter nel 2-1 non ha giocatori, non hai mezze punte, non hai trequartisti, non hai rifinitori puri da far giocare alle spalle magari di un attaccante. E lì è un mercato che va in una direzione talmente tanto specifica che, considerando alcuni parametri economici che il club comunque vuole e deve rispettare, per arrivare a comprare quei giocatori lì devi cambiare tanto e devi fare anche dei sacrifici e delle scelte importanti. Quindi il discorso è: si vorranno fare sì o no? E qui torniamo quindi alle capacità di spesa da un lato e alla tipologia anche di obiettivi che si andranno a cercare sul mercato. I nomi a cui facevi riferimento tu sono quelli che io leggo maggiormente e anche cercando magari dei riscontri non sono stati smentiti. Provedel al posto magari di Sommer come alternativa a Martinez, Palestra per Dumfries, poi ragioniamo anche della cifra di cui si sta parlando per Palestra. Ho sentito parlare nuovamente di Manu Kone a centrocampo, di Solé in difesa, se ne parlava già lo scorso anno. Rispetto a Mancini tenderei ad escludere Mancini, perché è stato chiaro su questo, insomma piuttosto chiaro anche Gasperini ieri, il giocatore vuole restare, la Roma vuole che resti, insomma è solo un discorso di adeguamento e rinnovo di un contratto che scadrà il prossimo anno e al momento il club ha altre priorità. Banalmente giocatori in scadenza al 30 giugno 26, di cui parliamo tra poco. Però leggo anche Curtis Jones, Diaby, Nico Pass, insomma ne ho letti tanti di nomi, ma ecco, vendi Thuram, prendi Nico Pass, al di là delle cifre più o meno simili dei due giocatori e della fattibilità o meno dell'operazione, ma restiamo sul concetto, sulle caratteristiche, allora lì fai capire che vuoi realmente cambiare il tipo di sviluppo tattico della squadra. Alternativamente no, continui con questo gruppo, e quindi perché rischiare di cambiare troppi giocatori per fare più o meno zero tra entrate e uscite e non modificare un sistema che ha dimostrato di funzionare?
0: Sì, esattamente questa la questione. Tu davi a questa squadra 85-90 punti, ma anche qualora fossero 80, che per questo è il nocciolo della questione, nelle dichiarazioni anche post festa scudetto si è detto questa squadra deve costruirsi per poter avere questo tipo di rendimento ogni anno. Ma se non fossero 90 punti e fossero 80 punti una semifinale di Champions, 80 punti che vogliono dire secondo posto in campionato e semifinale di Champions, comunque parliamo di un mantenimento di un livello di competitività internazionale che è quello che rappresenta l'unica vera priorità strategica dell'Inter. Non vedo ancora così vicina la fase di campo tipicamente accaduta alle squadre che hanno dominato la Serie A nel corso del recente passato.
1: Sì, io ti dicevo 85-90 punti, ma mi sono spinto anche oltre. Poi parlando di obiettivi in questa ultima parte dell'analisi sull'Inter, per me anche di fronte ad un mercato magari sbagliato nei grandi nomi, a frizione interna al gruppo in questa stagione, è una squadra che ha 80 punti. E quindi per curiosità sono andato un po' a ritroso negli ultimi anni, scoprendo che dalla fine del dominio della Juve, quindi la stagione 19-20, con l'Inter arrivata seconda con 82 punti, solo due volte una squadra ha fatto almeno 80 punti senza vincere il campionato. E in entrambi i casi è stato l'Inter 21-22 84 punti e l'Inter 24-25 81 punti. Tutte le altre seconde hanno sempre fatto meno di 80 punti, spesso ci è arrivato vicino il Milan, vicino relativamente con 79 punti, quindi possono bastare, ecco, questo campionato negli ultimi anni ha dimostrato anche che la continuità, la costanza dei risultati sul lungo periodo, il non arrivare a un punto di rottura magari con 4-5 sconfitte consecutive alla fine paga, e tendenzialmente paga quasi sempre. Sullo status quo della squadra, sul livello in assoluto, io sono d'accordissimo. Fare una semifinale di Champions e poi giocartela sulla partita singola perdendo magari 4-5 punti in campionato non può cambiare il giudizio di una stagione, motivo per il quale torno a due anni fa si era valutata positivamente la stagione dell'Inter. Abbiamo sempre allontanato

0: la riflessione che faccio è se magari ci sia il rischio all'orizzonte di essere un po' troppo cauti, nel senso l'Inter ha chiaramente, e ne stiamo parlando, un vantaggio rispetto alle competitor, ha una continuità ed ha una struttura che in questo momento permette anche di programmare entro certi limiti, tante competitor no, la Roma è un outsider, molto outsider per come parte. E il Napoli sta avendo delle difficoltà, ha cambiato in panchina, ci sarà un mercato ancora da capire, stesso discorso per certi versi anche per la Juventus. L'Inter al momento non ha una competitor diretta. L'unico mio dubbio, e me lo devo tenere perché davvero lo sento profondamente, è se non sia un peccato non sfruttare questo vantaggio sulle altre per anticipare i tempi, per rinnovare, per aprire magari un nuovo ciclo, sapendo che anche un anno di transizione dopo l'apertura di un nuovo ciclo, anche tra mille difficoltà, può comunque portarti a competere per lo scudetto. E il rischio è che se arrivi in ritardo è difficile capirlo, è difficile lavorarci tanto, è difficile metter mano subito e aprire un altro, cioè devi scegliere tu, per certi versi devi programmarlo tu quando aprire un nuovo ciclo, poi le cose si devono incastrare, è ovvio, però non puoi aspettare che il ciclo ti dica è finito, perché l'ultimo
1: Milan
0: è andato
1: male. Decidi tu, se non ti, esatto, più che altro se non decidi tu, il punto è che non è detto che economicamente poi sei in condizione di farlo.
0: Quello.
1: Capisci,
0: l'ultimo
1: troppo
0: Milan
1: tardi
0: ha aperto 9 scudetti della Juventus, l'ultima Juventus dopo 9 scudetti ha aperto un periodo di incertezza tra Milan, Inter e Napoli in
1: ma
0: Serie A.
1: Ma stessa Inter ha aperto il ciclo della Juventus da questo punto di vista, perché si è voluto andare troppo avanti con i senatori del triplete, che banalmente anche solo per ragioni fisiche a un certo punto non ce l'hanno fatte più. Cioè tu perdi Diego Milito 2 anni dopo il triplete, lo perdi per un'intera stagione pensando che quello sia il centravanti che ti deve fare il capocannoniere della Serie A, chiaro che la stagione va in una direzione profondamente diversa da quella che potevi aver sperato in apertura, e potenzialmente a questa Inter potrebbe cominciare a succedere qualcosa di simile, anche non volendo, e quando poi ti ritrovi a gennaio quinto perché hai perso Lautaro, non hai una seconda punta di pari livello, cioè è un attimo, è uno snap, e poi purtroppo non hai le risorse per correre sul mercato.
0: Siamo arrivati alla fine, la prossima settimana proseguiremo l'analisi delle picche del nostro campionato pensando al futuro. Per tutto il resto, intanto, se volete restare in contatto con noi, c'è il nostro canale Telegram 00 Podcast, ci trovate così anche su Instagram e TikTok, dal canale Telegram è collegato e potete accedere facilmente al nostro gruppo di discussione. Ciao a tutti, alla prossima.
1: Ciao.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso.

forse qualcosa di buono c'è e ti penso.

0: faccio del cielo.
1: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

Non è la canzone a farti stare male, ma quello che fa ricordare. Certa gente vive con la moglie e il cane, ma chi dei due c'ha il collare? Ah, famiglia, lavoro, i figli, la casa, le tasse, le rate, la fede cristiana, il calcio, la coca, una vita ordinaria, prigione mentale, cultura italiana. Ehi, Ave Maria, piena di rabbia, prega per me, un chilo di gancia. Sto guardando l'alba dall'ultima spiaggia, e di nuovo giorno.

Cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi. Dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi. Non mi scolla gli occhi di

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: No.

Ora rimanere, più facile mollare, giocando senza carte da truccare. Credo solo alle leggende, perché il mondo è marcio, ma lo spirito vive per sempre.

voce bassa. A pochi mi piace quella ragazza. E di Caracas, hai detto che se piace pure a me. Niente mi diverte se non sei con me. Metti la mia tuta e fumi in arghile. Nella mia felpa e lasci il macchi esce. Oggi il mio T-Max mi porta.

Smirk. Big brr. Something back for me. Shit. Yeah, I get it.

0: time.
1: Well, classic ass.

parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato. Tutto è già stato detto, tutto è già stato pensato. Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato, in cui

settembre ti ho riconosciuto, tu quando dici grande mele è un codice muto, tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq, Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria, passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro, per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera, stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara, stacca, mordi, spacca, separa, amati, carica. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione.

la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi, e per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

Rosa, devo fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

passione. Baby, ti spezzerò il cuore. Baby, noi due siamo uguali. Baby, non credi all'amore. Dimmi che non cambierai mai, lo farei solo con me, anche quando sarò nei guai. Dimmi che chiamerai.